0: Di Johann Stamitz avete ascoltato Sinfonia in Si bemolle maggiore da Tre Sinfonie di Mannheim, orchestra da camera della Nuova Zelanda diretta da Donald Armstrong.
1: Amilcare Ponchielli, concerto in fa maggiore per trombe e orchestra, opera 123. Giuliano Sommerhalder, tromba. Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin, diretta da Matthias Foremny.

0: di Amilcare Ponchielli avete ascoltato Concerto in fa maggiore per tromba e orchestra, opera 123. Giuliano Sommerhalder tromba. Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin, diretta da Matthias Foremny.
1: Jean-Joseph Cassanea de Mondeville. Regna Terre. Gillian Fisher, soprano. Ingrid Seifert, violino. Edward Higginbottom, clavicembalo.

0: di Jean-Joseph Cassanéa di Mondonville abbiamo ascoltato Regna Terre, Gillian Fisher soprano, Ingrid Seifert violino, Edward Higginbottom clavicembalo.
1: Georg Friedrich Händel, concerto in si bemolle maggiore per organo, orchestra e basso continuo, opera 7 numero 1, Händel Werke Verzeichnis 306. Andante, andante, largo, allegro, adagio, ad libitum, allegro, burré. Orchestra Amsterdam Baroque, organista e direttore Ton Koopman.

di Georg Friedrich Händel. Avete ascoltato Concerto in si bemolle maggiore per organo, orchestra e basso continuo, opera 7, numero 1, Händel Werke Verzeichnis 306. Orchestra Amsterdam Baroque, organista e direttore Ton Koopman.

Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 104 in re maggiore, London. Adagio allegro, andante, minuetto allegro, finale spiritoso. Orchestra of the 18th Century, Franz Brüggen direttore.

0: Abbiamo ascoltato di Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 104 in Re maggiore, London. Orchestra of the 18th Century, Franz Brüggen direttore.
1: Arthur Sullivan, musiche di scena per la tragedia Enrico VIII di Shakespeare. March, King Henry's Song, Graceful Dance, Water Music. Emmanuel Lawler, tenore. Orchestra sinfonica della radio televisione irlandese, diretta da Andrew Penny.

di Arthur Sullivan avete ascoltato musiche di scena per la tragedia Enrico VIII di Shakespeare. Emmanuel Lawler, tenore, orchestra sinfonica della radio televisione irlandese diretta da Andrew Penny. Max Bruch, sinfonia numero 1 in mi bemolle maggiore, opera 28. Allegro maestoso, scherzo, presto, quasi fantasia, grave, finale, allegro guerriero. Gürsenich Orchester, Kölner Philharmoniker, diretti da James Cullen.

Di Max Bruch avete ascoltato Sinfonia numero 1 in Mi bemolle maggiore, opera 28. Gürsenich Orchester, Kölner Philharmoniker, diretti da James Cullen.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Sergei Prokofiev. Sinfonia numero 2 in re minore, opera 40. Tema con variazioni. Berliner Philharmoniker. Seiichi Ozawa, direttore.

0: di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 in re minore, opera 40. Berliner Philharmonica, Seiichi Ozawa, direttore.
1: Luigi Boccherini, concerto numero 6 in re maggiore per violoncello e orchestra, allegro, adagio, allegro. Ofelia Gaillard, violoncello, Pulcinella Orchestra.

0: Di Luigi Boccherini abbiamo ascoltato il concerto numero 6 in re maggiore per violoncello e orchestra, Ophélie Gaillard, violoncello, Pulcinella orchestra.
1: Jan Sibelius. Concerto in re minore per violino e orchestra, opera 47. Allegro moderato, adagio di molto, allegro ma non tanto.

0: di Jan Sibelius abbiamo ascoltato il concerto in re minore per violino e orchestra, opera 47. Gidon Kremer, violino. Philharmonia Orchestra. Riccardo Muti, direttore.
1: Giuseppe Verdi. Balletto Le quattro stagioni dall'atto terzo de I Vespri siciliani. L'inverno, la primavera, l'estate, l'autunno. Oboe solista Guido Toschi. Clarinetto solista Giovanni Tedeschi. Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Riccardo Chailly.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Idee, musiche e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.
1: Un carteggio non è sempre un dialogo. Talvolta alle iniziali movenze di reciproca affascinazione può seguire un'improvvisa distanza, gli interlocutori si cercano e si perdono, possono subentrare problematicità, disarmonie, interruzioni, fino a che esse si guardano come da due cime lontane. Il lirico greco Simonide diceva che ogni aquila ha la sua cima. Questo verso occorre fissarlo a suggello delle lettere che intercorsero fra Johannes Brahms e Philipp Spitta. Buongiorno da Renata Scognamiglio, ben trovati all'ascolto di Qui comincia, la trasmissione che ogni giorno apre il palinsesto di Radio 3 con il suo intreccio di musica e parola. La musica oggi riguarderà soprattutto quella di Johannes Brahms, ma non soltanto, ci saranno

Anche Bach e Haydn, ma il focus della puntata è il ruolo che nell'evoluzione artistica della personalità di Johannes Brahms gioca il suo rapporto epistolare con rappresentanti di spicco della incipiente musicologia tedesca, in particolare Philipp Spitta, che menzionavamo prima, e Gustav Notebohm. A questo argomento ha dedicato infatti un bel volume, piuttosto denso ma anche illuminante, di Daniele Mastrangelo, musicologo. Il volume si intitola Brahms e la musicologia del secondo Ottocento, che esce per l'editore Neoclassica, un lavoro che nasce come revisione di una ottima tesi di dottorato dedicata a questo argomento, e quindi potete immaginare ci sono alcune pagine più specialistiche in cui l'autore entra nel dettaglio con illustrazioni di esempi musicali, grafici. Però la citazione con cui abbiamo aperto ci testimonia anche la piacevolezza della scrittura di Daniele Mastrangelo e anche la sua capacità di cogliere degli aspetti caratteriali profondi del compositore amburghese, per esempio la sua volontà di occultare, se non distruggere, ogni traccia del proprio privato, ma anche dei propri processi autoriali. Brahms, scrive Mastrangelo, è stato apertamente ostile a rivelare gli elementi e le manifestazioni della sua psiche e i segreti del suo magistero compositivo. Lo ha fatto in modo talvolta reticente o dissimulato. In quanto perfezionista e fortemente autocritico, egli detestava la curiosità del pubblico verso l'artista di genio e sapeva molto bene fino a che punto la sua dimensione privata sarebbe stata sottoposta a una autopsia se gli avesse lasciato i suoi avanzi per l'analisi. In fondo non era stato egli testimone meravigliato delle indagini compiute dai suoi amici Spitta, Notebohm, Chrysander, Paul e Mandiszewski sull'arte di Bach, Beethoven, Handel, Haydn e Schubert. E aggiunge in questo senso Mastrangelo che probabilmente il motivo che portò Brahms a essere così reticente, come a mascherare, insomma, quello che era dietro le quinte del suo laboratorio, ha una spiegazione in un disagio dovuto al fatto che gran parte dei suoi interlocutori provenivano da un milieu socioculturale a cui lui non apparteneva. Questo milieu si identifica nella storia della cultura tedesca con il nome di Bildungsbürgertum, cioè un gruppo sociale, dice Mastrangelo, che fondava la propria identità sulla possibilità di finalizzare il benessere economico alla educazione umanistica, appunto la Bildung. E tutti i musicologi con cui lui corrisponde appartengono a questo milieu, ma Brahms, per estrazione sociale e per studi, non vi rientrava. E noi adesso apriamo nel segno di una delle passioni condivise appunto fra Brahms e Philipp Spitta, ovvero Johann Sebastian Bach. Ascoltiamo in particolare il coro conclusivo Meine Tage in dem Leide dalla cantata Nach dir Herr verlanget mich, numero di catalogo 150. Gli interpreti sono Gustav Leonhardt con il Collegium Vocale Gent, lo Knabenchor di Hannover e il Leonhardt Consort.

Meine Tage in dem Leide, dalla cantata Nach dir, Herr, verlanget mich, numero di catalogo 150 delle opere di Johann Sebastian Bach, nell'interpretazione di Gustav Leonhardt con il Collegium Vocale Ghent, lo Knabelchor di Hannover e il Leonhard Consort, un brano costruito sul principio della variazione su un basso ostinato, il cosiddetto principio passacaglia oppure basso di Ciaccone, a seconda della definizione prediletta. Ne parla il nostro libro del giorno, ovvero Brahms e la musicologia del secondo Ottocento di Daniele Mastrangelo, che esce per l'editore Neoclassica, e il contesto di questa citazione è lo scambio di doni nel segno di Bach, appunto, fra Johannes Brahms e il musicologo Philipp Spitta. Questo scambio di doni che ha luogo a cavallo fra il 1873 e il 74 e che, come vedremo, avrà oggetto proprio il manoscritto della composizione che abbiamo ascoltato, fra le altre cose. Spitta non nasce come musicologo, ha degli studi musicali ma anche di filologia classica, infatti la sua dissertazione dottorale era stata su Tacito, e questo è un tratto abbastanza caratteristico della generazione a cui appartiene. All'inizio della sua carriera fu un insegnante di liceo di latino e greco, però ciò che cambia tutto nella sua carriera è la pubblicazione nel 1873 del primo volume di una monografia su Johann Sebastian Bach, destinata a divenire un riferimento assoluto per la musicologia del tempo e anche quella successiva. A maggio del 73 Spitta ne manda una copia a Brahms, con il quale corrispondeva almeno dalla metà degli anni 60, questo anche per ringraziarlo dei manoscritti delle proprie opere che Brahms gli aveva inviato. "Lei mi ha reso tanto felice", scrive Spitta a Brahms, "facendomi omaggio negli ultimi tempi di molte delle sue splendide musiche. Accetti questo libro anzitutto come un dono offerto senza pretese di contraccambio", e però subito dopo aggiunge: "Non c'è nessun tedesco rispetto al quale io mi auguro che il libro piaccia, quanto mi auguro che piaccia a lei, e per ciò che riguarda Johann Sebastian Bach in particolare, io non saprei indicare nessuno il cui giudizio su questo maestro sia per me più importante del suo". Ora, queste poche righe, al di là del tono cerimonioso, forse anche un po' atteso, mostrano come Spitta vedesse in Brahms una sorta di lettore ideale, anche un lettore particolarmente esigente e critico, ma soprattutto un lettore che gli aveva dimostrato, proprio con l'opera compositiva, di aver assimilato profondamente la lezione bachiana. Che cosa fa Brahms? Allora, la sua reazione è doppiamente entusiastica, non solo esprime Spitta per lettera il suo piacere, appunto il piacere profondo intellettuale ricevuto dalla lettura del libro e dall'acutezza delle sue analisi, ma nella seconda metà del 73 gli invia due manoscritti di sue composizioni, all'epoca ancora inedite, questo è un passaggio importante, e che adottavano forme di organizzazione del pensiero musicale tipico di Bach. Uno è la fuga sul corale O Traurigkeit o Herzeleid, e l'altro è la versione per due pianoforti delle variazioni su un tema di Haydn, quello che poi diventerà l'opera 56A, la quale si conclude proprio con un finale concepito come una ciaccona, come il brano che abbiamo ascoltato prima. Ora, il fatto appunto che Brahms gli invii due composizioni inedite, non materiale già edito come era successo fino a quel momento, mostra una doppia svolta. La prima è che a questo punto Spitta entra ufficialmente nella ristrettissima cerchia di persone di fiducia a cui Brahms sottopone i suoi lavori e dai quali non si attende, questo scrive Mastrangelo, una critica approvazione: Clara Schumann, Joseph Joachim, ma anche due dilettanti musicali di ottimo livello come Elisabeth von Herzogenberg e Theodor Billroth. La seconda è che offrendo musica caratterizzata da un'estrema ricercatezza e un grande senso di rapporto con il passato intenso, esplicito e identificabile, Brahms, scrive Mastrangelo, predispone davanti allo storico un'immagine di compositore dotto, perché consapevole di quella stessa tradizione musicale che il musicologo, appunto Spitta, stava riscoprendo con le sue ricerche e pubblicazioni. E noi adesso ascoltiamo il quarto movimento allegro e appassionato dalla Sinfonia numero 4 in Mi minore, opera 98 di Brahms, Wiener Philharmoniker, con la direzione di Carlos Kleiber.

E questo era il finale, quarto movimento, allegro, energico e appassionato della Sinfonia numero 4 in Mi minore, opera 98 di Johannes Brahms, interpretato dai Wiener Philharmoniker con Carlos Kleiber sul podio, un suggello proprio dell'interesse bacchiano nei confronti della forma della ciaccona o del principio passacaglia, se preferite, delle sue applicazioni contemporanee, ovviamente contemporanee rispetto all'epoca. Siamo fra il 1884 e il 1885 con la genesi della Quarta Sinfonia, quindi a circa 10 anni dagli eventi che abbiamo raccontato, però è notevole, e lo ricorda Daniele Mastrangelo, come in realtà si è scoperto all'inizio del Novecento che il basso su cui è costruita la ciaccona di questo finale in realtà è derivato proprio dal basso della ciaccona, anch'essa in tre mezzi, del coro finale della cantata 150 con cui abbiamo aperto la nostra puntata e di cui Spitta molto generosamente invia una copia a Brahms nel 1874. È importante perché all'epoca la cantata di Bach era inedita. Spitta ce l'aveva perché l'aveva copiata da un manoscritto conservato nella odierna Staatsbibliothek di Berlino all'interno delle sue ricerche per la monografia su Bach. Tra l'altro, qui avviene un fatto curioso perché nello studiare tutto il manoscritto della cantata, Brahms trova un errore e propone a Spitta una correzione d'autore che poi è stata accolta dalla successiva tradizione di studi. Però quello che qui interessa è l'assoluta rilevanza che appunto gli studi musicologici di Spitta e il rapporto epistolare fra lui e Brahms rivestono anche nel laboratorio del compositore in riferimento a questa sinfonia. E scrive infatti Daniele Mastrangelo: non possiamo sapere se nella catena degli eventi il finale lacerato e poi grandioso della Quarta Sinfonia sarebbe stato possibile senza che tanti anni prima un professore di liceo animato dall'intenzione di scrivere una monografia su Bach non avesse cercato le fonti autografe bachiane e non avesse reso partecipe di questa verschütte Quelle, questa fonte nascosta, ovvero la cantata, uno dei più grandi künstler artisti della sua epoca. L'episodio mostra anche una tendenza che Mastrangelo descrive in un altro capitolo del suo Brahms e la musicologia dell'Ottocento, ovvero l'abitudine del compositore amburghese di leggere la musica, anche quella degli antichi maestri, con la penna rossa, cioè alla ricerca di passi da emendare. E un esempio di questi riguarda anche il brano che stiamo per ascoltare, ovvero il primo movimento allegro con spirito dal divertimento numero 6 in si bemolle maggiore o Bokken 2:46 di Franz Joseph Haydn. Ve lo proponiamo nell'interpretazione del Consortium Classicum.

Franz Joseph Haydn dal Divertimento per fiati, Feldpartie numero 6 in si bemolle maggiore, Oboken 2:46. Abbiamo ascoltato il primo movimento Allegro con spirito nell'interpretazione del Consortium Classicum, un'incisione del 1980, una composizione molto cara a Johannes Brahms, che utilizzò il tema del secondo movimento, il corale di Sant'Antonio, come base per le variazioni su un tema di Haydn che nominavamo all'inizio della puntata. In realtà la musicologia di oggi ha dubbi sulla paternità dell'intera composizione, ma all'epoca Brahms non poteva saperlo. E il brano che abbiamo ascoltato, assieme a un passaggio del terzo divertimento di Haydn, sono oggetto di un divertito scambio epistolare fra Brahms stesso e il musicologo Gustav Nottebohm. Scambio raccontato da Daniele Mastrangelo nel suo Brahms e la musicologia del secondo Ottocento, edito da Neoclassica, perché Brahms nota nei due brani il procedimento cosiddetto delle quinte parallele, un procedimento proibito nelle regole codificate dell'armonia e del contrappunto. E nello scrivere a Nottebohm, il compositore lo prende un po' in giro, no? Dipingendolo un po' come una sorta di Beckmesser dei maestri cantori. Quindi un pedante custode delle regole, e dice: le invio alcune di quelle quinte parallele, darei tanto desiderate, anzi no, solo cercate. Il punto però da parte di Nottebohm quanto di Brahms nel mettere sulla loro collezione di infrazioni illustri alle norme codificate, perché ciascuno di lui aveva la sua collezione, non era quello di prendere in castagna Haydn, Beethoven, Schubert, quanto piuttosto ragionare sul perché, sulla motivazione che nei casi specifici aveva portato gli autori a contravvenire alla regola per ottenere un determinato effetto sonoro che forse non sarebbe stato possibile senza l'errore. E quindi, nota Mastrangelo, Brahms e Nottebohm sono interessati a cogliere, dice, la lingua viva del compositore passandola al setaccio della lingua statica inerte dei trattati. Un lavoro svolto in realtà esclusivamente sugli autori del passato. Ci sono pochissimi esempi contemporanei. Ecco, fra le eccezioni di rilievo, Mastrangelo cita la Carmen di Georges Bizet, molto amata da Brahms. Noi adesso vi proponiamo un ascolto da una vera e propria rarità brahmsiana. Si tratta del Rinaldo, opera 50, cantata per tenore, coro maschile e orchestra, composta fra il 1863 e il 68 su testo di Goethe, a sua volta ispirato alla Gerusalemme liberata del Tasso. Ascoltiamo in particolare l'introduzione strumentale, il coro iniziale dei compagni di Rinaldo, Zutem Strand e Zuter Barke, e il recitativo e l'arioso di Rinaldo, O lasst mich einen Augenblick noch hier, e poi Ihr wart so schön, nun seid ihr ungeboren. Steve David Slim, tenore con la Dresden Philharmonie, diretta da Michel Plasson.

Rinaldo, opera 50, cantata per tenore, coro maschile e orchestra di Johannes Brahms, composta fra il 1863 e il 68 su testo di Goethe da Torquato Tasso. Abbiamo ascoltato in particolare l'introduzione strumentale, il coro iniziale dei compagni di Rinaldo e il recitativo ilarioso del protagonista. Il protagonista era il tenore Steve David Slim con la Dresden Philharmonie diretta da Michel Plasson, e questa sospensione armonica prepara l'attacco della lunga e bellissima doppia aria di Rinaldo, Stelle Heer der Goldener Tag, che non possiamo purtroppo proporvi per ragioni di tempo, ma anche perché ciò che ci interessava qua era proprio questo coro iniziale, perché è stato al centro di una discussione fra Brahms e Spitta, ricostruita da Daniele Mastrangelo nel nostro libro del giorno, ovvero Brahms e la musicologia del secondo Ottocento, edito da Neoclassica, perché Spitta trovava un po' disorientante l'idea di trasformare il coro dei crociati in un vero e proprio personaggio collettivo che piano piano viene contagiato dallo stato d'animo dell'eroe. Brahms risponde subito, risponde punto per punto in questi termini. L'inizio del Rinaldo, lei dice, risulta al pubblico inatteso e privo d'efficacia. Ora, dato che lei è il primo a cercare con argomenti un fondamento alle mie intenzioni, sarà anche il primo a conoscerle, perché in genere non amo affatto monologare sui miei lavori. Voglio dirle che un coro distaccato e freddo non sarebbe stato adeguato né sufficiente alla situazione. Il musicista deve possedere un talento alla Carl Wilhelm Gropius, che è stato un pittore, decoratore e scenografo, in modo da immergerci completamente nell'atmosfera che l'Amada Armida effonde sull'isola. Gli stessi cavalieri crociati dovrebbero esserne affetti e provare un dolce leggero brivido allorché cantano Hier bevere sich der Starke, qui si provi il forte. Così Johannes Brahms, che tra l'altro dimostra di essere meno insicuro e influenzabile di quanto una certa tradizione storiografica lo ha dipinto, e noi ci lasciamo con un omaggio a Brahms da parte di Carlos Santana, Love of My Life, da Supernatural, album del 1999, qui con Dave Matthews e Carter Beauford, e come sentirete il tema della canzone, altro non è che il tema di apertura del terzo movimento poco allegretto dalla terza sinfonia in fa minore, opera 90 di Brahms. Con questo ascolto ci salutiamo, dopo di noi il GR e la rassegna della stampa estera di Radio Tremondo, quindi buona continuazione d'ascolto da Renata Scognamiglio e Federico Vizzaccaro.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Ha ripreso conoscenza, ma restano preoccupanti le condizioni di Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare 5 Stelle, a Cuba per un reportage giornalistico, è stato trasferito in ospedale a La Habana dopo il grave malore che lo aveva colpito venerdì.
3: Alessandro Di Battista si trova ora ricoverato all'ospedale Hermanos Armijeiras de La Habana, una delle migliori strutture dell'isola. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle si era sentito male venerdì sera, un forte mal di testa, un malessere diffuso, in seguito al quale era stato necessario un primo ricovero in gravi condizioni nel nosocomio di Santa Clara. Palazzo Chigi monitora la situazione ed ha predisposto, attraverso l'ambasciata italiana, un aereo medico per farlo rientrare nel nostro paese, se le condizioni fisiche lo consentiranno. L'ex pentastellato, 48 anni, che lavora come giornalista e realizza inchieste per il Fatto Quotidiano, si trovava a Cuba per un reportage dal titolo La polvere del mondo per il quotidiano TV Loft. Auguri di pronta guarigione si sono susseguiti per tutta la giornata di ieri dai diversi schieramenti politici. La notizia del ricovero mi ha lasciato senza parole e con me l'intera comunità 5 Stelle è rimasta sgomenta. Così in un post il leader pentastellato Giuseppe Conte, che poi aggiunge: forza Ale, sono e siamo con te. Forza Alessandro, tutti con te, scrive sui social Luigi Di Maio. Alessandra Allegra, GR3.
4: In Islanda è ancora in corso lo scrutinio del referendum sulla ripresa dei negoziati per l'adesione del paese all'Unione Europea, interrotti da diversi anni. Al momento il risultato è incerto, con il sì in vantaggio nella capitale Reykjavik, mentre il no prevale nettamente nelle zone periferiche del paese, dove è più forte l'influenza della lobby dei pescatori. Proprio sui diritti per la pesca, principale attività economica dell'isola, si è giocata la campagna referendaria.
2: La guerra tra Russia e Ucraina, emergono nuovi particolari sulla visita del direttore della CIA a Mosca. Intanto Kiev è finita nuovamente sotto attacco nella notte dopo l'esplosione che ieri ha fatto almeno 37 vittime alla periferia della capitale.
5: A Kiev si contano i danni dell'ultimo attacco notturno russo. Diversi gli incendi da domare nel quartiere di Obolonsky, dove è stato colpito anche un edificio di 12 piani. Le esplosioni sono state avvertite in tutta la capitale. Solo ieri un altro raid russo aveva colpito il distretto di Bucha alle porte di Kiev, centrando un deposito dell'esercito. Il bilancio è di almeno 37 morti e oltre 40 feriti. La risposta ucraina arriva ancora una volta sul fronte delle infrastrutture energetiche russe. Nel nord ovest del paese è stata colpita una raffineria dopo che un drone si è schiantato nelle vicinanze. Intanto, secondo un'indiscrezione del sito Axios, il direttore della CIA Ratcliffe, durante la sua visita a sorpresa a Mosca, avrebbe proposto un incontro a tre tra Putin, Trump e Zelensky. La missione del capo dell'intelligence statunitense avrebbe avuto l'obiettivo di capire se i vertici dei servizi segreti russi potessero contribuire a convincere Putin a tornare al tavolo dei negoziati con l'Ucraina sotto la mediazione della Casa Bianca. Azzurra Meringolo, GR3.
4: La catastrofe che ha colpito la regione malaiana tra Nepal e Tibet è salito a 750 il numero dei morti accertati, mentre i dispersi sono oltre 3.000, fra loro anche tre italiani, il gioielliere di Rapallo Marco Ratto e una coppia italo-svizzera di cui sono stati diffusi i nomi, Patrizia Marziale e Luca Baracchini. I soccorritori lavorano senza sosta nel fango.
2: Il presidente della Repubblica Mattarella ha telefonato al sindaco di Cremona per esprimere vicinanza alla comunità cittadina alle prese con le conseguenze di una violenta ondata di maltempo, e la regione Lombardia chiederà di estendere lo stato d'emergenza anche a Mantova, Bergamo e Pavia.
6: Cremona è una città sfregiata. In soli 10 minuti la furia di vento e grandine ha abbattuto migliaia di alberi, scoperchiato tetti, rovinato edifici pubblici e privati e causato danni a circa 10.000 auto. Anche i due edifici simbolo della città sono stati colpiti pesantemente. È crollata infatti la copertura di una guglia del Duomo e il tetto della torre civica del comune. Ma è ancora difficile fare un bilancio preciso dell'ammontare dei danni. Il sindaco Andrea Virgilio.
7: Stiamo aprendo una fase di monitoraggio, perché ci sono cose evidenti che anche voi potete raccogliere, ma ci sono, rispetto alla struttura, cose meno evidenti, servono delle diagnosi.
6: Centinaia e ancora in corso gli interventi dei pompieri, come spiega Andrea Piazza, vicecomandante Vigili del Fuoco di Cremona.
8: Sono state colpite in modo diffuso tutte le zone della città, questo ovviamente crea questo alto numero di interventi.
9: Volavano tavole, sedie, tetti, volava di tutto qua.
10: Non riuscivo a chiudere la porta.
6: 43 feriti, nessuno fortunatamente grave. Simona Decina, GR3.
4: Il caso report. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la sua sostituzione alla conduzione del programma da parte della RAI. Attraverso i suoi avvocati chiede il reintegro e minaccia il ricorso a un'azione legale. Intanto la vicenda alimenta anche una polemica tra i partiti, con quelli di maggioranza che plaudono all'avvicendamento, mentre le opposizioni parlano di editto Meloni.
2: Femminicidio a San Giovanni sul Natisone, in provincia di Udine. Una donna di origini cinesi è stata uccisa con una coltellata alla gola dal marito, suo connazionale, dopo una violenta lite. I vicini, allarmati dalle urla provenienti dalla casa, hanno chiamato il 112. L'uomo è in stato di fermo. Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
0: Abbiamo trasmesso GR3.
1: Meteo Radio.
11: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 30 agosto. Torna a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte qualche sporadico rovescio pomeridiano sui rilievi di confine di Alto Adige e Friuli. Cielo sereno sulle regioni centrali, salvo qualche addensamento in area appenninica nelle ore più calde. Poche nubi anche al sud, a parte qualche velatura sulla Sicilia. Venti deboli per lo più settentrionali, rinforzi di brezza lungo le coste. Saranno mossi i mari ad ovest della penisola, poco mossi tutti gli altri mari. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione al sud, con punte massime di 35-36 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: RAI, Radio 3. Idee, musiche e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.
12: Radio 3 Mondo.

Buongiorno a Luigi Spinola, sono le 6:52 minuti e 15 secondi adesso, siete in ascolto di Radio Tremondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3 che come ogni domenica oggi dedica un'attenzione particolare ai magazine settimanali, ma ovviamente non trascura le notizie dell'ultima ora che vengono pubblicate dalle versioni online sia delle riviste che dei quotidiani. E oggi allora guardiamo innanzitutto, per quanto riguarda l'Europa, all'Islanda, l'Islanda dove si è svolto ieri un referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. La BBC titola "Referendum in bilico, lo spoglio dei voti continua", e questo è un po' il titolo di quasi tutte le testate della stampa estera. E però andando su Fretta Blading, quotidiano di Reykjavik, abbiamo già un responso, vediamo se è giusto, il titolo è "Tutto lascia intendere che la risposta alla domanda sull'Unione Europea sia no". Dall'Islanda alla stampa tedesca con Welt on Sonntag, ma anche la testata paneuropeo politico che hanno in esclusiva la notizia che il cancelliere tedesco Merz, questo è il titolo, è pronto ad accusare la Russia per il recente attentato, fallito attentato all'aeroporto di Lipsia, e a imporre nuove sanzioni dall'Europa innanzitutto al subcontinente indiano, al Kathmandu Post che ci segnala oggi in questo momento, la notizia è davvero di meno di un'ora fa, che il numero delle vittime dell'alluvione Lampo è salito a 734 e il premier nepalese, il ministro degli esteri nepalese ha lanciato un appello affinché si faccia qualcosa per contenere, per aiutare e sostenere i paesi che non sono coinvolti dalle cause della crisi climatica a sopportarne al meglio le conseguenze. Infine, per l'ultimo titolo, andiamo in Medio Oriente, torniamo ahimè a Qusra, la città della Cisgiordania sotto assedio da oltre 3 settimane. Ebbene, ieri i coloni sono ripartiti all'attacco e titola The Times of Israel, hanno occupato un'abitazione con una famiglia palestinese all'interno. E a questo punto iniziamo proprio da qui per la lettura degli articoli che abbiamo selezionato con l'aiuto di Davide Gabrielli alla console, di Cristina Faloci in regia. Ricordo che Radio Tremondo è un programma a cura di Anna Maria Giordano. Partiamo con The Time of Israel allora, e da questo titolo, il titolo sull'attacco dei coloni. Sabato decine di coloni israeliani estremisti hanno attaccato il villaggio di Qusra in Cisgiordania, occupando un'abitazione palestinese con la famiglia all'interno, prima che l'esercito intervenisse per allontanarli. Non è stato immediatamente chiaro, tuttavia, se altri coloni fossero rimasti all'interno della casa o a Qusra. Times of Israel sottolinea che l'esercito non conferma se le truppe abbiano avuto successo nel tentativo di allontanare i coloni. Torniamo alla cronaca, una donna palestinese sarebbe rimasta ferita nell'attacco e trasportata in un ospedale locale. Secondo quanto riportato dai media locali, la donna è una delle almeno 5 palestinesi ferite negli attacchi dei coloni avvenuti sabato in Cisgiordania. A questo punto leggiamo anche i media locali, come dice Times of Israel, in particolare il Al-Quds News Network, che racconta diverse decine di coloni sono arrivati a Qusra sabato mattina e hanno iniziato ad appiccare incendi alla periferia della città e a lanciare pietre contro i residenti e le loro case. Le immagini riprese sul posto mostrano decine di coloni che scendono verso la città da una collina vicina, mentre un quad, apparentemente guidato da un colono, attraversa quella che dovrebbe essere una zona militare chiusa istituita dalle forze di difesa israeliane a Qusra diverse settimane prima. Un altro video mostra diverse decine di coloni mascherati che si caricano sui cassoni di alcuni pick-up, che salgono sui cassoni di alcuni pick-up preparandosi a fare irruzione nel villaggio. Nonostante molti dei presunti responsabili siano religiosi, i coloni utilizzano regolarmente veicoli a motore per attaccare le città della Cisgiordania durante lo Shabbat. Filmati separati mostrano diversi incendi nei pressi del villaggio che, secondo le testimonianze, sarebbero stati appiccati dai coloni. Durante l'attacco al villaggio, diverse decine di coloni hanno fatto irruzione nella casa di una famiglia palestinese mentre si trovavano all'interno, barricandosi all'interno dell'abitazione. Sulla situazione che si è creata a Qusra e in altre città della Cisgiordania segnaliamo anche un lungo pezzo, diciamo più di approfondimento, di Palestine Chronicle, con questo titolo: 21 giorni a Qusra, 20 ad Al-Mughayr. Le città della Cisgiordania si trovano sotto un assedio soffocante, quindi le notizie che arrivano come quelle
quella di ieri, di un attacco, rientrano, ahimè, in questa tragica normalità. Peraltro i coloni ieri non sono andati all'attacco soltanto a Kusra. Aprendo le pagine dell'emittente statunitense NBC, veniamo a sapere che anche una loro troupe, così come una donna palestinese, sono entrate nel mirino. Le pagine dell'emittente statunitense NBC, veniamo a sapere che anche una loro troupe, così come una donna palestinese, sono entrate nel mirino dei coloni.

cima della collina dove si trova la sua casa, quando sono stati attaccati da coloni che hanno lanciato pietre e li hanno presi a bastonate. La donna, Ida Ahmed Abdallah, è stata evacuata dal luogo dell'incidente per ricevere cure mediche dalla Mezzaluna Rossa palestinese. Come reagisce il governo israeliano a tutto ciò? Su Times of Israel veniamo a sapere che Netanyahu ha rotto il silenzio, questo è il titolo, ha condannato la violenza criminale, virgolettato, dopo che i coloni hanno nuovamente attaccato il villaggio assediato. E però ci sono due punti che vengono sottolineati anche dal quotidiano, un quotidiano moderato, non pregiudizialmente ostile al governo Netanyahu. Netanyahu non ha menzionato la mancanza di arresti per le violenze dei coloni, ha affermato che l'occupazione di questa casa a Kusra è, per questa attribuzione è solo la responsabilità di una manciata di rivoltosi che in nessun modo coinvolge il resto della società israeliana e il governo del paese. Intanto sempre Times of Israel ci informa che il capo dell'esercito ha ordinato un massiccio rafforzamento delle truppe in Cisgiordania a causa dell'escalation delle tensioni. Guardando invece agli approfondimenti di oggi e a quelli offerti da alcune settimanali e riviste, segnaliamo uno degli ultimi lavori di 972 più 972 Mag, lo ricordo, una rivista molto particolare, una rivista potremmo dire israelo-palestinese che ha giornalisti sia israeliani che palestinesi. Nell'ultimo numero troviamo un reportage sulle cosiddette escursioni armate dei coloni israeliani.

0: Rai Ladinia. Notizia.
1: Bun domsdi, bona dumania, dalla redazione Rai Ladinia, chi si argomenta de nos notizier, in quei 30 d'agosto. A Saninerte Badia, iel in quei gran festa, per il digang nuft la Valbadia sur Klaus Sozas, che saurant all'anciaria de sur Jaco Villait. La notizia della morte del politologo Hermann Arz, Thomas Junt, anche il Giva Krapinir Doms di Sungel Sella, ha desta gran commozione de Südtirol. De Gredaina iel passa cinciant de sculei e sisculei splavisa urtijai che se nutza del servis la mensa per garantir nante che servis al comun stan presenta na novità. Pra i campionati europei, d'arbitrata sportiva, quanto ni chi disla Francia, sa Philippe Schenk qualifica per la finale di quei domesdì. I cash fin l'enas comincia i campionati amatoriei de gioca al palet la regione, che va impegnata stante l'altra la prima squadra de fascia de Mareo e de Gerdaina. Per la categoria di più giovani, gli linier unimatuagia urtijai, il Gerdaina trofi. Donos notizier, tena kerdaura prasciapuc, valanque in ante con la Coppa dal Caffè, in cui con Conrad Senoner che contrat la Puglia, di luoghi della città e più conosciuti da Vieste Alberobello a Bari, ma c'è di Matera e mo d'altri luoghi di Maroia del sud della Taglia, luoghi che merita d'uni visite. Ma giù zang d'improvia. Jon a Saint Linert la client quei grand festa per il digang nuft la Valbadia sur Klaus Sozas che saurant all'anciaria da sur Jaco Villait. Valentina Redolfi per nous sul post.
2: Messa grana inchieta la Valbadia per sie de can nef. La comunanza si abbina a Saint Linert. Lo dalla scuola le venu fatte il salut da Mande Lombol Christian Pedevilla e da poco la musica de Badia la processione in Sintegesia. Il vescovo della diocesa de Busane per Senon le chio anche il sention.
3: Heute habe ich wirklich den Eindruck, das ist ein Tag, der hier im Gardatal ganz intensiv gespürt wird. Es geht um etwas Wichtiges, die Leute spüren das. Und darauf kommt es auch an, dass wir zusammenhalten, dass wir unter den heutigen Bedingungen versuchen, das Unsere zu tun. Und schließlich sind wir nicht allein. Der Segen Gottes wird den neuen Dekan und die vielen, die er jetzt braucht und die sicher auch bereit sind, mitzuarbeiten, er wird uns alle segnen und begleiten.
2: Dan Demeter pe Tegesia il Vescov già consegna la Chieves della Gesia a Sjur de Can Klaus. Il momento speziale per el è perduta la comunanza strenta in che a Pedel, in gran numero. Sentì un l'auguria del Piscop al Decan Nef e a sia comunanza.
3: Der neue Dekan braucht viele Frauen und Männer, die ihm helfen, die ihm zur Seite stehen, die mit ihm entscheiden und die mitarbeiten. Das ist das Entscheidende. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der neue Dekan, und ich kenne ihn gut, das mit großer Bereitschaft und auch mit großer Hoffnung und Freude bewältigen wird.
2: Sulla mandreta del Piscop Don Cassiur Klaus e sulla cencia Sjur Jaco Villait, ottantenne decane sin anche, la diti in che son levada decan e giri a dormir da preve. E andar bel giulan a el e a sia servidora Maria al gestat spor dal Piscop Giuda Utere de Gesia. Nozion a mostac boin de regioner col nef decan, ma sia sor Maria la era lo apede el a sostenir con emozion la sention.
4: Una grande emozione, cioè di che a me mi dà il mandato che la gente troppo fa dopo e a me più che mi manda l'inizio piacemo, provare un che il bel giorno dai da papà, il mi per, mia uma dal cil e la va papà. Grande papà l'emozione perché magari non dici per niente, mi sei si di val di più il ringrazio che la tutto questa inciaria.
2: Ha un tot suo e c'è l'allegrezza della comunanza perché sdi de festa tras l'aus di un bolch della Valbadia sentì un lombolt de Mareo Albert Palfrader.
5: È una bella cosa e per noi è la prima di samba in sono sedici in contonci ti odiunga. Non è un problema, solo la urco e su cui c'è un problema che è da ora stè.
2: E adesso c'è un bot della Val, Felix Nagler.
6: Ma è un po' importante per tutta la Val Badia, non è un problema che istituì la Val Badia, perché è un problema per tutte le scure, è un problema di grazia e contentezza.
2: Che è sleduto per adesso da Saint Linert in snetta trae e servise in trie.
1: Ich schon in Ankunft d'autre Notizies dal Studio de Bulsang. La Notizia de la Morte del Politologe Hermann Atz, tu ma junta anche il Giva Krapp in Irdoms di Sungel Sella, ad esta gran commozione de Südtirol. Atz ova stante 3 anni, il fava una personalità conosciuta e stimata, tant al dut per l'analisi della situazione politica locale. Dove ha studiato fisica di Innsbruck e scienze politiche da Vienna, ove al scomenciamento di anni 90, metto su adum con Helmut Pörnberg, l'Istituto di Recida Apollis per l'analisi della politica locale e le implicazioni sociali sfaggiano in un per si obiettività. Hermann Atz fa venire per Giacrap sulla via di Letta, sul terzo campanile del Sella, il fa vadoriata con un compagno e ci va ad un'ora che gli è giunto a 30 metri per troppi uni aiutare a massaterte e uomo di soccorso nel plupo di fene autor che giù l'è morto giù la valeda. Il compagno che fa va a pea e un assistito al servizio psicologico d'emergenza. Passa 500 la scolesi, scolesi tutti i giai che snuzza la mensa per garantire nante che servizio al comune de Gstan da presentare una novità. Simon Moroder.
7: Pucci stanca la mutanza e mutanza va in ora scuola il mese di iscritto la mensa, un servizio che va in certi giai nuzza for più e più. De plunas dis Martina Komploi, assessora del comune durch Dijai.
8: Stanno in un angro mondo iscrizions, un passa cinciant mutons che se nuzia la mensa, e son anche stai buoni che ne sang a già tem post produce. Cal vuol dire però che un sang nuf post ciulla che mutons va a mensa, e mol rola pro maung, cal vuol dire che li sang due post ciulla che facciamo catering, con 7 persones che van in ciaredas dal comune, che giuda pea, che ti da ora da maia, e Roma sudut dal do, e che c'è un grandissimo lauro per il comune.
7: Gestern muss la famiglia se c'è regione app e paia d'anora.
8: Gestern è una novità, on fa tutta una maniera digitale, il foro di bujanda cash, a già che li massangro mondo mutons per fe tut a man, e scrisso tut a man, on musu se non c'è un sistema digitale che vuol dire che i genitori già trappano la lettera, o la che hai già traspiegato che musa fe, il saranchila che musa c'è regione app, e anche per la cerigiù i soldi d'anora per pagare la mensa e anche di d'anora che anche i mutoni saranno che di o saranno io.
7: Gli anni passati ho il comune un gran lavoro di coordinazione, di mandare conto e di controllo.
8: Con questo sistema speriamo che diventa un po' più sorrisibile per il comune che per le scuole, ma anche per le famiglie che hanno potuto domani di in caso che il mutoni sia male o che non sia unì. E poi anche se c'è un aiutante e soldi sulla app, poi avrei un avviso, tanto soldi per me la su, tanto per me, e in Cile musa sa, ci dut più sorris, ma si rendo conto che prima anno, chi gira tutto questo in droga, e chi sarà tutto un zei, a toc, un nuovo sistema, sarà il povestro momento più rire, e dal dos pronto diventa più sorris.
7: Una novità comporta anche problemi, non è tutto ciò che si dirige al mondo digitale.
8: Le famiglie che si stanno con questa forma digitale, poi si nutre del servizio come il comune, del DigiPoint, ogni mercoledì domestico dalla 2 alla 4, ogni dal mangiare verso sera, e che poi crede su, sto termine e poi ogni aslascia giù di che virus.
7: La mensa è una sauridanza, tanto lut perché non è datlo.
8: 60% dei mutoni che nutre la mensa è non è datlo. E quali sambang che van da ora da ca da c'è stel mang da altri post da si Tirol la scol sautes i lo il grumon mutungs kin staniert lo i kai sanuziert la mensa la droa sambang anga i samalianga mutungs durch die jai ka ai genitori ka laura ka sanuziert jan de kas servis mus adika la mensa già ta duchen chai ciaut e un nostro prunga anche chi già tazzec da san, però samba in linea al medemo. La qualità del maio acciosa, della famiglia o l'acqua che cugina, fresca sul momento, e samba in tutta un'altra.
7: Nazadit Martina Komploi, assessora del comune di Dijai. Il comune ha fatto un gran lavoro bene luoghi a sé, o l'apu da ideora la marandes, perché il preambello se non c'è la mensa per scolais, ma c'è proprio di bujang.
1: I giorni in ant con notizie del sport per i campionati europei ex d'arpizzella sportiva, quanto ne chiedis la Francia, sa Philipp Schenk qualifica per la finale di quei domesdì.
9: Philipp Schenk in quei domesdì sa puda se feva lei te si gargeda più importante della stagione, i campionati europei ex d'arpizzella concorda. Alla volta la Francia, in un'ora d'auto da Le Mans, al Belenier con il quarto piazzamento della qualificazione, dimostra di essere la migliore forma del drammoment. In cui damsdi, la semifinale di Mior 24, Jilin-Chorua ha una tappa sopra la 24esima posizione del parei. A questo punto, i dendut ruiban 5 concurrenti. Ma al do del buon risultato della qualificazione, il atleta da Santa Cristina secondo di Kishchink in sci sesto della semifinale. A questa maniera, il giusto ruaito di primi sieschi garagia in cui domsdi la finale. Dangora, il de gran enormes con il spagnolo Ginés López e Adam Ondra. Ma il risultato sul podium possa con pure fortuna della tre domsdi modventare realistico. La Coppa del Mondo è l'arpizzadeur Ladin de Vincesani, che sta in sciuda due di stati di top 7. Pre campionati europei, all'inchinamo ha raggiunto un quinto e un sesto piazzamento. A manca il sesto piazzamento, sarà in cui bello segura con la semifinale.
1: E che fin di nasce comincia il campionato amatoriale di gioco al Palet, la regione che va impegnata sta tra l'altro la prima squadra di Fascia, di Mareo e di Gerdaina. Per la categoria di più giovani, gli linieroni metto oggi a Urtigiai il Gerdaina Trophy, con taur 300 pitli giocatori della categoria under 10 e under 9 di 24 squadre del Sud Tirol che ha fatto PEA. Audion Gabriel Peratoner, responsabile di giovani dell'FC Gerdaina.
10: Questo tournoi ha dato il doppio valore dell'esperienza prima tongs, potrei fare un tournoi in Scilan Chosa, però senza altro che la fortuna che ha mantenuto il tempo, il scuro di che si mangia nia, e poi vestire un gudong damsi con la Udiosh che aveva due squadre, la che la propria butta, la che una venciù e l'altra terza, e dato il doppio il sci, prima le nadaure, il sangue capo la stagione, prima tongs l'esperienza, e anche un po' imparare a conoscere l'altra squadra che sta, cioè che Cocchi la cava e sta scesa vai belgsti.
1: La drata tecnica un buon gioco di squadra, un po' di tattica e snaiti e cicna trova su il champ di gioco al palè, audion Sandro Ursino, un cial responsabile di giovani dell'FC Gerdaina.
11: Per i giovani spieli è wichtig, ma erstens, dass sie Freude am Fußball zu spielen, dass sie viel trainieren und dass sie gern kommen. Und natürlich beim Training, je öfter sie trainieren, und desto besser werden sie und desto besser ist das für einen Fußballer.
1: Per la squadra di Granch comincia cash fin lena la stagione de partidas prima andri un po' do Gabriel Peratoner.
10: Nos mutons cash comincia anga tenena ot doienas e pona vainant con la partitas da stambar, youtuber, in vagonians de novembar, per al don de zambri gene un po' de pausa e poi primis comincia pa belli not faure ang bel con la partitas e pona vacalinant in king fino alla scuola.
1: La buona stagione della prima squadra ha fatto crescere l'interesse per il gioco al palè d'entri giovani di Gerdaina, al di d'anquei è l'unica categoria nella squadra plena, d'andutti l'FC Gerdaina 15 squadre di giovani con un taur 250 iscritti. Gabriel Peratoner.
10: Noi sono danza la fortuna con per ogni categoria una squadra bella plena. Il scorso per la prima squadra va la bam, perché la forza c'è un flusso anche sui motori, già che poi magari anche Selena Daures che gioca la prima squadra. E perché la staldò, poi c'è un po' di butla, poi c'è un calimone di bonus a giocare in stessa anche con Kmut.
1: Mania Ducci, già unica scomancia, va poi in ant con il gioco al palè Sandro Ursino.
11: Es ist im Jugendalter, so bis 10, 11 Jahre bleiben sie ungefähr gleich. Es vielleicht lässt einer oder jemand anders fängt gut mit 19 Jahren. Und danach, sobald sie Mittelschule gehen, vor allem Oberschule, sieht man das einfach. Das ist ganz natürlich, dass es einige erlassen oder gehen irgendwo anders studieren. Oder die Schule ist halt auch wichtig. Oder sie haben einen anderen Sport, der ihnen auch gefällt und wo sie gut sein. Und dann tun wir zusammen die Mannschaften schon ein bisschen zusammenwürfeln. Ja.
1: Dal Gerdaina Trophy, il gran laur d'organizzazione, laur xa paianche per la buona prestazione della squadra di Chiesa che ha portato Chiesa di più piazza manche sul podium. E unione ai risultati della prima partita della squadra più sterce della Valle di Ladinas che fece per pre campionati regionali per la squadra di Mareo e di Gerdaina il stato un buon scominciamento di questa stagione nuova.
9: Per l'FC Gerdaina in de linier d'oms di niam è stato il primo gioco del campionato, dopo il tumaggio della Liga Regionale, l'irdante prima stata in de sfide da mantela. La stagione passata è per due maggiore aperti giuoci e zeng se tratta per ai de ruede revier su una strada della Ventes. E la tirgita fatta. Su una piazza di Chiesa, da Molina Coi, hai venciù per 4-2 su il Salurn. Do 20 minuti di gioco, il Riccardo Piccoliori ha valivato sul 1-1. Men uf minuts dår, jel Dragos Masha agidangora. Maladura med 3 minuts, kal saluren var livea i når. A la fin del prim temp, demostra Mathias Riffesser, kocke el sada fegoi i fe gila squadras la pausa con el gradaina dangora. En cair d'aura dan la fin, jel Massimo Lorenz, el prim fa champra al gradaina, que fejnce el prim gol por si squadra nuova. In sciei gradaines pia via bant la Liga Provinciela u laki sam tu l'obiettif de mese de peat la prima mesa classifica. La prima Liga Amatoriela, il Mareo Inger pia via con il drepe vencian per 3-2 contra il Schaps. Doca i gest forvan 0-2 d'angora a Alex Ties justa dan la pausa fatel gol ca purta speranza. Il secondo temp, il monge de Ties cavalivea e me 4 minuti do porta Alex Elsenbaumer e Maroi d'angora. Eiman tankas resultaten king alla fin. In la prima Liga Amatoriela Trentina fece il fascia ballon in quei domsdi si prim giug de campionat. Dalla 4 domsdi giug in cesa contra la squadra Alta Val Sugana.
1: I con cash fina nos notiziar de grapra vai scuta su. Jean Sanginat con la Coppa del Caffè in quei con Conrad Zenoner.
2: La Coppa del Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette agi dai programmi ladins della RAI.
12: Buongiorno di Avoduc, da Conrad Zenoner. C'è un l'autor che è stato l'auro di pensare che il Giral prossimo giorno al Fresc o a fare un viaggio, per non possibile dire che la Puglia è una regione che pieta una gran compagna di luce e cose particolari da visitare e di belle spiagge per poter pausare. Ulere in cui va con te più che altro la Puglia del Nord e più avvisa di un valgun luogo e città che buona mantra è bella udì o che un o l'altro ha bella visita. I luoghi e la città è più conosciuta Vieste, Peschici, Alberobello, Bari, Trani, Ostuni, Matera, Monopoli e Polignano a Mare. Ma funet la Puglia vuol dire fare un viaggio di più o manco 1000 chilometri, che lo lascia dire con l'auto più o manco 10 ore. Alternative fosse la Farata e anche il Giulio che per via da Bolzan e da Saura a Brindisi. In tal caso fosse la Sauri, c'è un se prestasse per una ora in auto per potersi muovere senza problemi da un luogo all'altro. Ma c'è un'altra la cosa più interessante in Maruia Daudai Tapuglia. Scomincio da Alberobello, un luogo di più o manco 10.000 abitanti, che è scelto interessante conosciuto per la gran compagna di Trulli. I Trulli è chiuso faz di Sas Blanc de Charge, la costruzione in gran parte la forma di una sigra. La Moredes è la rata grossa, gas per mantenere la temperatura fresca d'insta e ciao da d'inverno. Il Trullo è il tamezzo locale principale, con nisces o l'acquilier, la chiesa da fuoc e la magionda dormi. Interessante anche il tet fat con plates de sas a forma de corno, con su insomma una capuzza blancia e su ans anche un simbol della famiglia. Ma la domanda che non si fece è, ciò li esi parruai sulla idea di fabbricare la chiesa a questa maniera? La risposta è interessante. La gente che viveva da chi giuoce del 14° centenè ne ova nia scial di sa aurora e me sova un po' paie cautes al regnant de Napoli. En scila favi unic sulla idea de fabbriche cese de sas, senza adove mauta, e a casta maniera, canchi audiva che i consiglieres del regnant univa controle e ascodi la cautes, desfagiava il tet e se mociava per un valgundis del bosch. En scila smiovel che la cese fosse ruines de giabitedes il ne fava per calnia da poter scudì. Canchi controi fava finai, sangiva gli abitanti no da riviers de Citrulli, con ciò vaino sui sas e la vita giva in ant senza avai paia la cautes. Al din ancora il mo a Alberobello più da una na famiglia che vive di Trulli, ma intant iesi unic un pert d'arturai, con la itna ciò da fuoc in bani modern e san bambo con d'altra tecnologias. Da dire che più di un Trullo va anche vita via turisti, che chi è velk de particolare. Se dangem valgun ani essen già pada comprent el fabricat pro put scholdi, antant la speculation turistica faci su da sang i priages. Turist, nil samban la gran compaida, i vanda oni pert del mont America sta costruzions, ca ie devantedes patrimonio l'umanità UNESCO.

Regionen quei de la Puglia, una regione de la Talia con caratteristiche da sang interessanti. Dove avei contato welk son luog de Albero Bello, con citrulli in caratteristiche, au di reisen vel informazione de na città dret conosciuta, la città de Bari. Ciuli voi pava conte welk de Bari? A jacca son stata visite questa città, in valguna cosa si propri scialdi particolers. Scomancia con la Basilica de San Nicolò, u l'arca je conserveda la reliquia de San Miculau. Ma ciò lì pa propria a Bari? Tut ova scomancia, canche cittadins de Bari, u l'ova a uni maniera aveite se città na reliquia d'un gran sant. Savanca a Mira, na città de la Turchia, coclavant la medal di d'anquei, fova su plin sant ca ova na gran considerazion, fovi furnei cum bastimanc a se rubi la reliquia. Gash di giandante cittadins de Uniesa ca l'ova fe il medemo. Il fova il 5 de mai d'lang 1087, canc la reliquia fova rueda tla città de Bari. Partide na lua giadania, ovi in scila scomincia a fabriche la bella basilica de San Nicolò che io promo unida fineda do 10 anni de laur. San Miculau posso al di d'anquei venere la cripta la basilica. Chenaus festeggion San Miculau in la uea del 6 de dezember, bona festeggia i cittadins de Bari si patron dai 7 ai 9 de mai. Lia tre dies de festa, o la cla statua de San Miculau van il prim di portet en processione tres città. Il secondo di, van la statua maneda con la berca a fenarai dat il mer, il terzo di è la tradizione che ti va a mostrare ai fedei un liquid che da sa ogni ora da Josh del Sant e van clamar manna. Per qualche reverda la diegia che è a Bari, è il modo a nominare la cattedrale de San Sabino e sarà però il modo più viei fabbricato d'antre quiche il castello Normanno Svevo che se paia a gi a visite. Una cosa particolare è anche la strada stranta a mezzo alla città o la convegge de più eiles che fece a man con gran forte la conosciuta orichette. Questa pasta, fatta arte di giornalmente, ven compreda già dai turisti, da via che la jevra mantra una caratteristica de Bari. Sì, lì è una città interessante o la che entre l'altro se fece un marguerio tan netta che la jevra. Questa è anche una conseguenza dell'impegno di giovani e manco giovani che va in cantor per la città e troppa sul refudam che va in smaccare su strada. Più avviso si tratta di una organizzazione di volontari che sa la tua domica a crocca fin che il detenino della città. Nia di desmince è anche il port sul mare di Bari che ha una gran importanza e è tratta interessante. Sì, lì è una città che lascia da sicuro tutti i visitatori con tanti la vai visitata. Cash per via che si architettura, storia, tradizioni e se rapro il ladì che i baresi, che vant la mai abitanti da Bari, e persone scialdi da plagiare.

Chiaro non la Puglia ne podons nia tra la scede nominé San Giovanni Rotondo. Da cas luac iel un convent de Capuzinri u laca vivu per plu anni Padre Pio di Montalcina. Alie mort ai 23 de settembre dell'an 1968, ma bel un tant cal fova mo in vita, fova una gran compaida de credenci che giva un pellegrinage per l'acconte otopert alla Santa Massa. El fa un patre che ova i segni della crucifizione di Gesù sum simans, la stigmata scocondisce, e l'ova anche un gran carisma. Troppe persone ti ova e ti amò all'inacqua in una gran crata, e preia d'un i giudei de si bujans. Tant troppe fova i pellegrini do si mort, un giorno de 8 milioni all'anno, che non fabbricà una gran liegia che io unida inaugurata tlan 2004. La Liegia Nuova, consacrata a Padre Pio, è l'erc per adesso 7.000 persone e 30.000 persone a l'erc la plaza dan la Liegia. Un'altra persona nasciuta la Puglia e dret conosciuta, ma che ne ha nia dan fe con la religione, è il cantador Domenico Modugno. Il fava un di cantarins più conosciuti che la Taglia Abu. Un gran successo al dantre l'altra Abu, con si chantia che tanca duc a bella niede audit si vita intituleda Nel blu dipinto di blu. Modugno è nasciù a Polignano Mare, un blot luoc niede lonch da Bari. Per la cordè tia l'unit fat luoc o la clinaciun un gran monument de bront che io metto ora sun la plaza longe al mer. Dan fine la trasmission ve contimo velc sun i lans de Oliv. Lans can vaix l'ancora s'han visité a la Puglia. Un de sa vestre 60 milions, quel fosse de plus que 12 habitants de la Taglia. Ma se tot anaus 11 el problem del caifre de la Scorza, pona ait la Puglia mo un major problem. Dal 2013 gil clon un bater clama xilela que gauja la mort de milions de lans d'oliv. Un jona de 21 milions de lans tramantei da caix bater. Per questa gauja, vejunt la provincia de Brindisi, Taranto e Bari, plantagions in tirs de lans sec, cosa che fec una gran impression. Ma per fortuna, iel un alguna sorts de lans che je boni de separe da questa malattia. Ma il problem resta ora de mesura grand. E sarà de bujan de gran investiment per sané al manco un pert, calque je jit perdut.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Freisüdtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lila Setta Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Bona sera, pla notizia sunt curt de căsta ultima dumania d'agost. Pla redacțion vă saluda Alexandra Stufer, pla tehnica Franz Waschler. Abadia e l'incoiuni celebra la încerie da di gang per la valbadia de siur Klaus Sotzas. La procesion d'angora e la Santa Messa, alla comunanza de mostrale grăța e prejament per l'ardiment de siur Klaus, a saurantò, zan cum 61 ani, tre înceries nuoves. Cala da di gang, cala da pluam per tutta la curs la Valeda e cala de saurastanz l'Union Pastorela. Siur Klaus Sotzas.
3: Donc sta bella festa tan sentida in cetan buona signa da ca son scontent che po mette manc sta in charia che son sater segunia saurita mo con la jut de tante persone sarons bun ed anda det la jut con quella se son ne son bun da fania
1: a ti saurande formalmente la train cheris nuovas ilan cuoia badia statel vascul ivo musach.
4: Es geht um etwas Wichtiges. Die Leute spüren das. Und darauf kommt es auch an, dass wir zusammenhalten, dass wir unter den heutigen Bedingungen versuchen, das Unsere zu tun. Und schließlich sind wir nicht allein. Das Segen Gottes wird den neuen Dekan und die vielen, die er jetzt braucht und die sicher auch bereit sind, mitzuarbeiten, er wird uns alle segnen und begleiten.
1: La celebrazione spoglia un nuovo reportage per più di 50 minuti la televisione da Trail. Dopo la nautica da Monte del Piemonte e molte ore oxid di carbonio, è morto in alto 35 anni di Milano. Il favore la nautica a Baceno per giudere un paura da Monte. Nella di nuovo anni, è unita portata a spedere di schlette condizioni di sanità. Quattro altre persone e unite intusiaste. Al dò da prima riuscite, giegan che il gas si va unitore da un poiler. De più personaliste, anche un orale politologo Hermann Atz, che è nier morto all'età di tanti tre anni, tu mangiù dal terzo campanil del Sella. Al dò del professor d'università Günther Palaver, a Atz porta la scienza della politica dentro la gente del Sud Tirol. Si partner dell'agenzia Polis, Helmut Börnpacher, ha descritto Arz con una gran sensibilità per i cittadini. E lancia rosna pubblicamente da alcun mancion compri che rang fuori nel dialogo. Hermann Arz ha da genese alla longa fatto analisi della politica e di risultati slaveles per Rai Sud-Tirol. E passiamo a sport. Per il campionato europeo della pizzeria sportiva ha Philipp Schenken coet la Francia argent la finale. Con il quarto piazzamento della qualifica e il sesto della semifinale, all'atlet di Vinciesani da Santa Cristina dimostra di aver trovato alla Val un nuovo auto da Le Mans il miglior momento di si forma per la gara più importante di questa stagione. Gestan ne il nuovo campionato del mondo in il campionato europeo la gara di maggior prestigio. La finale, anche se si tratta di una forza e tecnica, ma anche di forza mentale, dimostra Philipp Schenk di vestra l'autezza. Anche se l'attaccaita per la posizione 25 pelmoit la prossima tappa, ma quella è in questa ultima. Il settimo piazzamento di quei domsdi è il secondo miglior risultato di forte in campionato europeo da Pizzi da Concorda, dando Jani Fovelsta sesto. Campione europeo d'elite, il spagnolo Alberto Ginés López, dan italian Giovanni Placci. La squadra di gioco al Palais plus terzo da Valle des Ladines ha da entrinieri in cui è cominciato il campionato. La prima Liga Amatoriale Trentina al fascia ballone in cui domsdi valiva il primo gioco del campionato contro la squadra dell'Alta Valsugana per 1-1. Bilinir Sada, l'FC Gradina, vinciu si prim juoc de la Liga Provinciela, doc li la stagion passeda tu ma giù de la Liga Regionela. Sun la plaza de Cesa, Molinda Coi, al vinciu per 4-2 sun il Salurn. It la prima Liga Amatoriela, il Mareo inir pia via con una venta de 3-2 contra il Schaps. In Chiron, al vinciu per 4-2 sun il Salurn. e la prima liga amatoriela, il Mareo in Irpia via con una vanta de 3-2 contra Schaps. In Chiron smo la previsione del tempo che ne

0: l'altra dritta. I lupi già ti mancano per là. Poi magari dal tutto il grunto che gli ha tagliato i lenti, si lasciano tutta la dascia, il grosso gran stravic. Poi lo musmo gitto, i sentiti che lanciano, poi lo musmo c'è si usa una parte dall'altra parte, la distanza stimne. Poi la lenti musmo invece sotto a sé, lo musmo invece tutto il posto, tutto il posto, ma sotto il sentito il lenti, in alto il ciuc, già che lo fondo i plumoli, lo cresce il miec, la rabbisa musmo invece ben andata, il lenti musmo invece ben andata. C'è tutto in tutto il giuilanza in una maniera che un giorno è ben, poi non so se c'è Gesù in te giumoglia da. Cresce un po' da zor, cresce un po' da zor, sì.
1: Che vuol dire che c'è che va a c'è l'edò?
0: Sì, c'è che c'è l'edò, la squadra si fa tutto a dom, uno è del forbiter, che gli è qualche la gente, e il davanti è poi un tanto sui lanzi che tu sentas, poi una forma valguni che si a controllare, sia della firma che di qualche spaio, ma che fa poi un spion dal bosco. E poi che l'unione c'è l'ordine oggi, si fa massa dumo, si fa massa storcio, il buccio fa una sluce che storia, poi mi sto agito e come de. E poi danzi, loro danzi, lavora magari in dinti a prenia.
1: È un bando interessante, ma immagini anche un bando da stanciare, cioè che sento un po' valgun cento lì.
0: Purtroppo è un valgun mille al di. Il primo fa un cittadino tra 10 cent e 20 cent. Quando il primo dillo è un tacco di 200 cent all'anno, che fa 27 dollari. E poi traggiamo giù $15 per il maglio e poi la firma forse giù 5 euro. Poi magari da un mese in cifra sono stati 2.000 lans, poi da un mese sono stati 3.000 lans. E quando alla fine sono stati giù 5.000 lans e sì che sono i miei record. Ma lì è ben bocci fatti aus, lì è ben bocci fatti aus, sì.
1: Che immagini bene che tu mi proprio... Ogni vagone sconcio mi sa vestire di lente la tira leid.
0: Sì, il giorno che faccio il conto poi c'è tanto ore a disposizione e mi fa calcolare che ogni 10 sconcio, ogni 15 sconcio mi metto un lungo telefono alla fine vengo a dire che magari in dia sono più stanco poi davanti mi fa manco per davanti la paga normale mi fa un po' bambo ti desci.
1: E poi vi vai su, vi vuoi tu e lo attendo, che fa già so, che immagini che si fa sicuro un saluto, che si fa niente, la città di Londra, lui che si fa.
0: Che si fa magari il Saskatchewan, un di aspetti interessanti, l'auri che tu dormi con la squadra, l'auri fuori un po' di cesa dalla città o dal luogo, poi io bambo di cesa a mezzo al bosco, e poi una città. Convani a dormire e poi dormi in tenda. E poi ognuno si tenda e poi la firma magari mette a disposizione una maggiore tenda o la maia, ma io metto a disposizione un cuoc. Fa un bambino in 3 ore da Londra, la prossima città. E poi anche il cuoc, che poi si fa già da Agusti e da Cina.
1: Bambo interessante, una vita bambo della natura, c'è un po' di inscilla e bambo ora del mondo.
0: Sì, sì.
1: Cosa tu fai in Canada? E poi, non so, non sono assai lungo, potresti sapere di mangiare la sente lungo.
0: Poi, un vagone anni dopo, in Australia, il FOPTRET, la modema firma che già ha una filiale, ma non tutto il mondo, questa firma nome Outland, e che già poi c'è una filiale in Australia, e poi sono già la sente lungo in Londra e mangi. Fa un vagone anni che non è più fai, ma bisogna sapere che è il più bello.
1: Ci fa per l'altro mantra di gente dell'Australia o fa per più manco un demo in l'Australia se vuoi c'era luce la natura e ben poi che ti ha uso la creazione di troppo ma poi non è lungo no zonzo la creazione bella unia
0: sì la Francia è l'Australia lo vanno sono tappink a già che c'è di più su il creazione e il Canada vanno il messo in tappaccio il Canada vanno il sono d'insta già che d'inverno il troppo massa freit e l'Australia vanno il sono inviare, non è solo il tuo massaggio, ti massa sali, perché ce l'hai scrasciato.
1: Tanto mille anni si è passato, se due mangi?
0: Io sono stato 120 mila anni. Fonci la seconda sezione, la tecnica fa un po' mia ora, il fonci fa un po' più saori, fa più bel mugel.
1: L'esperienza, immagini che un po' si metti con sé, anche all'altro, che è stato ci vuole da vivere la natura e fare anche rati un buon lavoro, già che ci lanci i poti bujang che vanno in ostentazione, vanno in tagliai, poi si guarda che un auto va in un'idea.

E dunque il concerto di Kiel si conclude con l'esecuzione davvero spettacolare del Clair de Lune dalla suite Bergamasque di Claude Debussy in una versione orchestrale tra le molte che sono state prodotte per questo celeberrimo pezzo debussiano, che appunto appartiene a una suite pianistica, dunque molto coerentemente alla fine di un percorso tutto attorno al pianoforte. Viene anche è venuta facile, diciamo, la scelta del Clair de Lune nella orchestrazione di André Caplet, una delle più celebri tra quelle prodotte per questo meraviglioso pezzo debussiano, molto popolare, molto conosciuto anche dal grande pubblico. Dunque a questo punto, quando sono le 22:32, tra poco dovremmo scollegarci, eccoci. E dunque siamo fuori dalla Euroradio, abbiamo trasmesso questo bel concerto da Ender, Radio Filarmonia, diretto da Stanislav Kochanowski. Questo ultimo brano è stato un po' la ciliegina sulla torta di un repertorio davvero molto interessante che ha girato tutto attorno al pianoforte. A questo punto noi chiudiamo il primo dei nostri due cartelloni musicali della serata.

E apriamo a questo punto Radio 3 Suite, quando sono le 22:04 minuti e poco più, apriamo uno spazio dedicato a due volumi, a due libri. Il primo è un libro che ci porta sui terreni della musica, della filosofia, e chiunque nel corso di questi anni in questo paese sia andato interessandosi alla relazione complicata tra musica e pensiero, più precisamente tra pensiero musicale e pensiero filosofico, ha un debito di riconoscenza nei confronti di Enrica Lisciani-Petrini, che ha contribuito a chiarire i termini e le condizioni di questa relazione attraverso le sue ricerche, attraverso i suoi scritti, ma anche con la sua straordinaria attività di promozione e di divulgazione qui da noi del pensiero di Vladimir Yankelevich, o Yankelevich, come spesso viene chiamato in Italia questo protagonista parigino della scena della filosofia del Novecento, un'attività che si è concretizzata con le traduzioni e con la cura dei suoi libri più importanti, con le introduzioni ai testi a corredo e anche con un saggio illuminante sul pensiero di Yankelevich intitolato Caris, uscito nel 2012. Oggi questo debito di riconoscenza si raddoppia con l'uscita di un altro saggio della professoressa Lisciani-Petrini, che è in realtà la seconda edizione di un testo originariamente uscito da Einaudi nel 2001, dunque 25 anni fa, con il titolo Il suono incrinato, un libro andato ormai esaurito, introvabile, che quest'estate viene molto opportunamente riproposto con aggiornamenti dalle edizioni Mimesis. E abbiamo il piacere di avere al telefono Enrica Lisciani-Petrini, probabile che quest'estate viene molto opportunamente riproposto con aggiornamenti dalle edizioni Mimesis. E abbiamo il piacere di avere al telefono Enrica Lisciani-Petrini. Buonasera.

0: una certa importantissima fase in cui il suono della musica, in fondo, così come molte altre cose nelle arti, si incrina. Fra l'altro, il suono incrinato è una citazione, direi, piuttosto diretta dallo spirituale nell'arte di Vasilij Kandinsky, che viene richiamata in una citazione, e in effetti c'è questo aspetto affascinante. Fra l'altro, abbiamo appena abbandonato la musica di Debussy con il Clair de Lune in coda a questo bel concerto tedesco, e in effetti il libro si apre proprio sull'importanza, in questo capitolo intitolato Tutto è perduto, tutto è salvato, l'importanza del Prelude à l'après-midi d'enfant di Debussy, che nel 1894 inaugura proprio un modo diverso di porsi della musica moderna, che attraverserà peraltro con tante trasformazioni e con tante rivoluzioni tutto il secolo breve. Ecco, perché partire proprio da Debussy, e che relazione c'è tra Debussy, in fondo, e anche il pensiero di Jean Kelevich, che viene molto citato in questa prima parte del volume?
1: Sì, grazie. Allora, intanto, vabbè, come lei giustamente ha detto, il suono inclinato è un'espressione di Kandinsky, il quale coglie perfettamente quella che è la svolta, in un certo senso, che si produce tra fine 800 e inizi 900, un vero e proprio rovesciamento della visione delle cose, magari su questo punto ritorniamo più avanti. Che un rovesciamento che viene perfettamente avvertito innanzitutto dagli artisti e in modo particolare da quelli che io ho tratto nel libro e segnatamente da Debussy. Ecco, in che cosa consiste? C'è un rovesciamento della forma tradizionale che da rotonda e compatta, per dirla con Adorno, si fa sfrangiata, dissolvente, sfuggente. Ora, naturalmente questo processo, come sappiamo, inizia già con Wagner, ma colui che porta a compimento e a una effrazione totale rispetto alla tradizione questo processo è proprio Debussy. Ed ecco perché io ho iniziato il mio libro con questa figura straordinaria che indubbiamente ha poi ispirato una serie di figure successive, come per esempio il Messiaen di cui abbiamo sentito poco fa, Tre magnifici prelude. In che cosa consiste quindi la rivoluzione musicale che compie Debussy? Che naturalmente io in questo percorso, come lei giustamente diceva all'inizio, sono stata guidata da Vladimir Jankelevich, che ha lavorato moltissimo su Debussy, a cui ha dedicato degli splendidi libri. Ecco, la rivoluzione musicale di Debussy consiste proprio nel rompere quella visione della realtà e del tempo come un continuum compatto, razionale, compiuto, e nel creare una discontinuità in modo tale che siano gli istanti musicali, come dice Jankelevich, non un continuum temporale, a apparire sulla scena della musica, all'ascolto e quindi nel tessuto musicale. Perché l'istante musicale? Perché l'istante musicale ci restituisce la fragilità, la precarietà, la mortalità degli esseri, i quali appaiono e dispaiono nel silenzio, nel vuoto, nel nulla, come magistralmente Debussy mette in evidenza, e non a caso io cito poi quello che considero una vera e propria icona, un gioiello debussiano, che è il Prelude des Pas sur la Neige, no? Che da questo punto di vista è proprio il pezzo, a mio parere, più rappresentativo. Ma anche il pezzo che abbiamo sentito poco fa, il Clair de Lune, chi ha potuto ascoltare con attenzione questo brano avrà fatto proprio caso che la musica di Debussy è continuamente un innalzarsi di suoni che poi, come in una sorta di parabola discendente, si dissolvono di continuamente per poi riprendere, rinnalzarsi e di nuovo dissolversi. Ecco, in questo senso Debussy mi è sembrato l'autore più rappresentativo del discorso che io intendo fare nel libro.
0: Che è un discorso, Enrica Lisciani Petrini, che invita davvero il lettore a cercare di pensare con la musica, attraverso la musica. Dunque, unire musica e filosofia attraverso un meccanismo.

0: meccanismo proprio gnoseologico, un meccanismo di conoscenza che è del tutto diverso dal pensiero ordinario, no? Diceva lo stesso Vladimir Jankélévitch in una famosa battuta. Con una famosa battuta diceva: in fondo la musica mette a tacere i chiacchieroni, no? E quindi c'è sempre questo rapporto poco, potremmo dire, poco risolto tra musica e logos, no? Perché sono due principi di pensiero completamente differenti. E fra l'altro, a proposito di Debussy, mi viene in mente una espressione del grande Wilfrid Mellers, un musicologo americano, che parlava proprio della rivoluzione profonda che crea Debussy attraverso la sua attività di compositore, la sua attività creatrice, e la oppone in un certo senso alla rivoluzione più appariscente della seconda scuola di Vienna, segnatamente quella di Schoenberg, che lei peraltro prende in esame nella seconda parte del libro, con i tre nomi appunto dei dodecafonici, Schoenberg, Berg e Webern, e dice: in fondo questa avrà un'influenza molto maggiore. E mi ha fatto venire in mente anche una frase di Steve Reich, grande compositore minimalista. Dice: all'origine del problema del linguaggio musicale contemporaneo c'è un nome, questo nome è Wagner, ma noi abbiamo anche una risposta, la risposta è Debussy. Dunque c'è tutta una linea interessante della musica contemporanea che ha attinto fortemente da questa esperienza musicale, che molto spesso è stata un pochino negletta rispetto invece alla forte influenza culturale sulle avanguardie, in particolare della seconda scuola di Vienna. Dunque, questa differenza in fondo anche nel pensiero musicale tra questi due poli, quello potremmo dire Debussy, Stravinsky, Ravel, che lei appunto utilizza nella prima parte del suo libro, e la seconda scuola di Vienna, che invece è analizzata nel secondo. C'è una differenza proprio di struttura del linguaggio, di modo di ragionare musicalmente?
1: A mio parere sì. Allora, intanto, per riprendere quello che lei diceva proprio all'inizio di questo passaggio, anche Boulez ha detto una cosa assolutamente importantissima, e cioè che con Debussy inizia un nuovo respiro della musica nell'arte musicale contemporanea, quindi proprio in consonanza con quanto lei diceva. E dunque, io ho molto utilizzato nell'affrontare questo doppio versante, diciamo, del discorso, ho molto utilizzato Jankélévitch piuttosto che Adorno. E qui va fatta una piccola precisazione. Adorno è stato un musicologo, giustamente, ovviamente, molto importante, che ha molto condizionato gli studi musicologici per decenni, laddove Jankélévitch è stato per molti anni messo, come dire, in una posizione un po' marginale. Ecco, io credo invece che questo rapporto vada quantomeno riequilibrato. In questo devo dire sono confortata anche dal musicologo amico carissimo Enrico Fubini, e il quale ritiene che l'interpretazione di Adorno di Debussy non faccia completamente i conti con la grandezza e con la carica rivoluzionaria che ha avuto questo compositore, privilegiando invece appunto la seconda scuola viennese. Del resto si può anche capire, perché Adorno è stato un allievo di Berg e in questo senso aveva un rapporto personale fortissimo con quella scuola. Ma a mio parere ci sono delle differenze significative. Allora, come dicevo prima, il tessuto musicale nel caso di Debussy si scompone in tanti istanti che danno il senso di questa, come dire, di questa precarietà dell'essere, dell'ente che appare e poi dispare. E quindi in qualche modo ci restituisce la precarietà alla fragilità dell'intera realtà. In questo senso c'è un grosso rovesciamento nella visione delle cose a cui accennavo quando all'inizio dicevo appunto che con il primo Novecento c'è un ribaltamento della visione tradizionale delle cose. Nel caso invece della seconda scuola viennese, che naturalmente ha prodotto anch'essa una profonda trasformazione, una profonda rivoluzione nel discorso musicale, tuttavia viene dà una grande importanza alla struttura intervallare della musica, no? Quindi ad una struttura che abbia una sua compattezza, diciamo così. Non a caso la dodecafonia è una trama, crea una trama musicale molto compatta, molto rigorosa. Nel caso di Debussy, invece, quello che l'elemento che Debussy privilegia invece è il timbro, quindi come posso dire, delle macchie sonore che appaiono sulla carta musicale, quindi anche nell'ascolto, e che vivono di per se stesse, senza avere una struttura, senza mantenere una struttura continuista e intervallare. Ecco, a me paiono queste le due grandi differenze. Fermo restando che si tratta di due operazioni artistiche e musicali di straordinaria, importantissima portata, che hanno poi determinato tutto il Novecento musicale, per un verso o per un altro. Però ecco, io direi che questa è la grande differenza. Debussy è un grande maestro del timbro e degli impasti timbrici di una magica e inconfondibile bellezza. Ecco, nel caso invece della musica dei viennesi c'è una struttura intervallare che crea relazioni piuttosto tra i suoni, ecco, e non delle masse timbriche che hanno una loro consistenza istantanea. Ecco, non
0: Sì,
1: so
0: poi
1: se
0: anche
1: sono
0: la
1: riuscita.
0: provenienza dell'ispirazione debussiana, l'Oriente del Gamelan, ad esempio, ha avuto un'influenza
1: Sì,
0: notevolissima anche nel suo
1: certo.
0: pensiero, e questo pensiero in fondo del
1: Assolutamente.
0: quasi nulla, del non so che, ci riporta a temi appunto molto cari alla filosofia francese di Vladimir Jean-Clévitch. Dunque
1: Sì.
0: torniamo dentro questo modo di pensare che può essere così di grande ispirazione anche per i filosofi, no? Un modo di pensare musicale che lavora sulla macchia, che lavora sul quasi nulla, che lavora anche sull'inconsistenza per certi versi, laddove si oppone forse anche a quella logica implacabile che la scuola di Schoenberg, in particolare nei lavori proprio della dodecafonia più così algebrica, potremmo dire, propone e porta con sé quella struttura anche di impianto di pensiero molto germanica, insomma.
1: Certo, ma dunque, lei prima ha citato un'espressione di Jankelevich che io ritengo molto bella e molto significativa: pensare con la musica. Ecco, Jankelevich dice in alcuni suoi lavori che occorre non pensare la musica come se fosse un oggetto del pensiero, ma pensare appunto con la musica. Ecco, questo a mio parere determina un mutamento importantissimo nel rapporto fra filosofia e musica. Dobbiamo pensare che tradizionalmente la filosofia della musica è un genitivo di tipo oggettivo, vale a dire la musica è l'oggetto della filosofia, l'oggetto sul quale la filosofia, diciamo così, tra virgolette, applica i propri concetti. Ecco, Jankelevich rovescia questo rapporto. Porto. Nel caso di Jankelevich, filosofia della musica acquista un valore genitivo, un valore soggettivo, cioè la musica diventa il soggetto che ispira alla filosofia una serie di interrogativi, inquietudini, pensieri, riflessioni, eccetera. Tanto che io con una battuta, a volte parlo di filosofia dalla musica più che della musica. Perché è un pensare che pensa con l'arte, con la musica appunto, a partire dagli interrogativi che l'arte e la musica suscitano nel pensiero. Questo è estremamente importante per la filosofia stessa, perché la filosofia è abituata, diciamo un po' così, come dire, a ritenere i propri concetti strutturati, sistematici, e quindi, come diceva lei prima, no? Il logos in particolare, il logos occidentale, ha questo aspetto fondativo, razionalizzante. Ecco, con Jankelevich tutto questo viene ribaltato, l'arte, la musica, soprattutto la musica del primo Novecento, l'arte del primo Novecento, con le sue inquietudini, clinico, la sua consapevolezza che la realtà diventa ormai qualcosa di contraddittorio, di tenebroso, di sfuggente alla ragione, ecco che offre alla filosofia materiale per poter mettere in questione le sue stesse categorie tradizionali, le sue stesse convinzioni tradizionali che hanno questo carattere invece fondativo, razionalizzante, logicizzante, eccetera, eccetera.
0: Ed non è,
1: Ecco, in
0: forse non è
1: questo
0: un
1: senso.
0: caso anche che il pensiero di Jean Clavijc ha registrato uno straordinario ritorno di interesse in pensatori come ad esempio Gilles Deleuze, che quindi ha lavorato sulla razionalità in maniera molto differente, dunque sull'istinto, l'intuizione in modo differente, e dunque ha in un certo senso ha portato con sé anche una rivalutazione di un pensiero che sfugge e intende sfuggere a questi diktat, no? E dunque anche nelle osservazioni sulla musica che in Deleuze sono frequentissime, ma anche sulle arti visive, per esempio nel libro su Francis Bacon ha parlato proprio della logica della sensazione, quindi siamo su quel piano, ecco.
1: Assolutamente, sì. Sì. Ma dunque, Jankelevich ha detto appunto delle cose fondamentali sulla musica, ma sono delle cose che si possono anche trasferire sulle altre arti. Non a caso nel mio libro io faccio riferimento anche a dei pittori come Klee, Kandinsky, Cézanne, non a caso, peraltro già da Boulez messo in rapporto con Debussy, perché è proprio l'arte che diventa protagonista di un nuovo pensiero filosofico. E da questo punto di vista, Jankelevich, lei ha ragione, ci può dare grandi indicazioni. Peraltro voglio ricordare una frase che il filosofo diceva con la sua consueta ironia, un po' mordace, «Je suis un penseur pour le XXe siècle», che diceva, non sono, in questo secolo, nel Novecento, non sono stato riconosciuto, ma sarò riconosciuto nel XXI secolo. E questo è stato buon profeta di se stesso, perché in effetti nel corso del secondo Novecento, insomma, in Francia andavano molto di moda il marxismo, la fenomenologia, no? E quindi questo pensatore è sempre stato relegato un pochino ai margini. E invece, a partire dal nuovo secolo, effettivamente c'è stata una grande rivalutazione, in particolare devo dire in Italia, in Francia, ma anche negli altri paesi, e finalmente questo autore comincia ad essere studiato e apprezzato proprio per gli stimoli fecondi che offre al pensiero
0: E in un
1: filosofico.
0: certo senso è quello che è avvenuto anche con Gaston Bachelard, perché anche nel suo caso, cioè
1: Sì.
0: lui diceva, veniva dalla provincia, diceva: io sono stato poi a Parigi a insegnare per 20 anni, in 20 anni non ho mai incontrato nessuno. E lo diceva con amara ironia, ma era vero. E adesso anche nel caso di Bachelard si assiste a un recupero da parte del pensiero
1: Sì,
0: dei pensatori che seguono appunto le linee di così Deleuze e altri pensatori. Si sta rivalutando moltissimo anche il lavoro di un pensatore che in fondo ha più di un punto di contatto con Jankelevich, no? Quindi è interessante questa
1: certo.
0: linea, che questa linea sia una linea feconda che dà risultati appunto nel terzo millennio. Allora, io anzitutto voglio ringraziare moltissimo Erika Lisciani Petrini per essere stata con noi e soprattutto per aver
1: Grazie a lei.
0: riproposto questo Il suono incrinato, musica e filosofia nel primo Novecento, e ringraziarla per questa opportunità di rivedere in circolazione il suo libro con gli opportuni aggiornamenti. Dopo 25 anni, naturalmente la bibliografia si è arricchita, qualcosa,
1: Certo,
0: qualche ripensamento immagino ci sia stato, ma in ogni
1: certo.
0: caso veramente un'occasione di shopping intelligente per i nostri ascoltatori. Avete 250 e passa pagine per €20 per un libro davvero che merita davvero di essere acquistato e letto, un libro che non è per specialisti, e anche per specialisti, ma lo può leggere chiunque sia appassionato ai temi del pensiero musicale, ai temi del pensiero filosofico e le loro complicate, tortuose, a volte invece più lineari, intersezioni e interscambi. Dunque, grazie, grazie moltissimo Enrica Lisciani Petrini per essere stata con noi.
1: Grazie a lei, grazie moltissimo per questo colloquio così fecondo, grazie mille.
0: Grazie, buonasera.

in quella parte della mia memoria, in quella parte del libro, in quella parte del libro della mia memoria, incipit vita nova. E apparve, vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno. Ecce Deus, ecce Deus, fortior me, dominabitur mihi.

0: 1965, magmatico, misteriosissimo, Laborinthus II, opera scenica di Luciano Berio su testi poetici di Edoardo Sanguinetti, ma anche con citazioni sovrapposte da Dante, da Eliot, da Ezra Pound. Ci accompagna questa musica ancora così, potremmo dire, inquietante, fin dentro un insieme di labirinti che sono insieme grafici, poetici, simbolici, come si usa dire oggi, anche interattivi. Questi labirinti che sono labirinti nella memoria, come li definisce il sottotitolo del secondo libro che presentiamo questa sera a Radio 3 Suite, li illustra e li mette letteralmente in gioco Giuseppe Poleri, che è oggi qui in studio con noi. Buonasera, benvenuto a Radio 3.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Dunque, Giuseppe Poleri è un illustratore straordinario che per 40 anni ha lavorato per l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, proseguendo poi nel corso del tempo la sua collaborazione come art director, come graphic designer, ma è anche un artista visivo, un artista della visione, un artista visivo improprio, un ricercatore, un archivista, e all'incrocio di queste diverse passioni e competenze ha prodotto un progetto editoriale, un volume, il primo di una serie di volumi, un volume molto affascinante che è anche una sfida, potremmo dire amichevole, lanciata a chi legge per un libro che vuole essere attraversato piuttosto che soltanto letto. Si intitola Orbita Prima, dei labirinti nella memoria, questo è il sottotitolo, esce per l'edizione di Joseph Conti. Ed è un libro davvero un po' misterioso, perché cosa vediamo in questo libro? Vediamo delle bellissime illustrazioni, e le illustrazioni ci portano dritti dritti al mondo del labirinto. Dunque sono illustrazioni di labirinti, alcuni schematici, sulle pagine di sinistra, e sulle pagine di destra invece sono disegnati con micro variazioni e complessificazioni progressive. A questi labirinti si accompagnano dei testi che sono testi di prosa poetica, come definisce lo stesso Giuseppe Poleri, che sono affascinanti. Voglio leggere uno in particolare: il serpente che si morde la coda, simbolo dell'infinito, dell'eternità ciclica, del ritorno. In questa raccolta appare come il confine del giardino circolare, come la forma dell'uroboro che sorveglia l'infinito nella mappa dell'universo. Non un confine che imprigiona, ma uno che custodisce. Sono testi un po' misteriosi, Giuseppe Poleri, che sono dei testi che io ne ho letto uno nella sua completezza, ma in realtà sono parziali nel corso del libro. Perché? Perché qui entra in ballo l'interazione con il lettore, che è invitato a completare questi testi perché alcune parole sono mancate. Come funziona?
1: Esatto, si tratta di 50 componimenti che sono collegati ad altrettanti labirinti che nel corso della serie che si sussegue diventano sempre più complessi e quindi aumentano quello che è l'impegno del lettore che viene richiesto. Viene richiesto per poter completare l'opera, e proprio per questo il lettore diventa un coautore. Questo è un invito che viene fatto, e quello che viene richiesto è un impegno di tempo, e quindi è un impegno molto importante oggi. Non sempre questo impegno viene mantenuto, è anche molto difficile. Ma
0: soprattutto nella nostra quotidianità, sì, no? Esatto. L'ordinarietà dei nostri gesti quotidiani. E questo impegno prevede che il lettore con una matita segua, esatto, il corso del labirinto e arrivi a comporre delle parole, no?
1: Esatto.
0: Per ciascun labirinto. Dunque,
1: in ogni labirinto infatti sono disposte 8 lettere. Queste 8 lettere sono anche collegate ad 8 icone esterne. Però soltanto quattro di queste lettere, e quindi quattro delle icone esterne, completano il testo che vi è collegato, e quindi il testo in prosa. Per cui, trovando solo le parole giuste, si può completare in modo corretto il testo e quindi arrivare al senso del componimento. Questo richiede un impegno, perché ovviamente non si possono scavalcare magari con delle escamotage i vari labirinti nei loro percorsi, ma devono essere completati nel modo corretto.
0: C'è bisogno di un filo d'Arianna in un certo
1: senso. C'è bisogno,
0: no?
1: Di un filo d'Arianna, esatto. E questo è l'impegno che viene richiesto. Quindi è chiaro che in un mondo come quello di oggi, dove lo scorrere fluido di qualsiasi contenuto, senza che questo ponga alcuna resistenza, ma anzi sia assorbito nel modo più semplice, va un po' in controtendenza a quella che è la concezione del libro, che vuole assolutamente una partecipazione, ma almeno a mio parere quello che restituisce è senz'altro un'esperienza diversa, un'esperienza personale.
0: Comunque è un libro che si costruisce insieme tra chi lo ha scritto e illustrato. Fra l'altro le illustrazioni sono meravigliose, lo dico per il pubblico di Radio 3 Suite, che se avrà l'occasione di imbattersi in questo libro, poi spiegheremo anche come ottenerlo, verrà catturato da queste immagini che sono di vario tipo. Le città sono attorno a questi labirinti, sono immaginifiche naturalmente, ci sono torri che fumano, ci sono degli apparecchi aeronautici di vario tipo, insomma, e anche dei dirigibili, ma poi all'interno anche delle figure. Dunque c'è una popolazione. In fondo il labirinto, se ci pensiamo, è un luogo anche culturale molto importante nel nostro Occidente, e non soltanto nel nostro Occidente. E quindi si fa riferimento molto spesso naturalmente al Minotauro e al labirinto classico, dunque anche in quel caso cercare una via di uscita, no? Per poter entrare e non perdersi. Ma pensiamo anche in tempi più recenti alla letteratura di Jorge Luis Borges, la sua idea di labirinto, pensiamo anche al cinema, a un film come The Shining di Stanley Kubrick, la sua immagine dall'alto di un labirinto nel quale si consumerà un inseguimento celeberrimo alla fine del film e poi la morte del cattivo, diciamo così, e Jack Nicholson. E dunque questo riferimento a un luogo così potente, così forte, così strutturato nella nostra cultura, ecco, Giuseppe Polegri, è stato scelto con quale criterio e perché?
1: Questo è una scelta importante, perché fa riferimento a un archetipo della nostra società, un archetipo che ci ha accompagnato praticamente dall'inizio, se possiamo dire così. Qui si fa già riferimento ai labirinti attraverso l'opera di Erodoto, nella storia, nelle sue storie, quindi già compare questa figura del labirinto inizialmente come una magnificenza, poi anche come una sorta di trappola quando si passerà al palazzo di Cnosso e quindi a Minosse, per poi arrivare ad esempio al Medioevo come una sorta di pellegrinaggio, e quindi un pellegrinaggio verso la purificazione. E nel tempo, poi appunto senza continuare la storia, insomma, poi anche nel Cinquecento assumerà delle simbologie diverse, così nel Seicento e via via, però avrà sempre una connotazione molto forte, molto di concentrazione di energie da parte di questa simbologia, che di volta in volta sarà riletta e reinterpretata a secondo delle culture. Ultimo, ad esempio, cito Nietzsche, che ha nel labirinto visto una sorta di metamorfosi che avviene nella persona che ne fa esperienza, ed è molto più importante l'esperienza del labirinto in quanto tale che non la soluzione e l'uscita dal labirinto. E sarà proprio quell'esperienza che darà lo spessore, diciamo, al significato stesso della vita.
0: Quindi una specie di percorso, potremmo dire con parola grossa, iniziatico, che anche questo libro vuole mettere un po' in campo. E fra l'altro questo libro, abbiamo parlato prima con Enrica Lisciani Petrini di filosofia, questo libro parte anche da un'intuizione di un filosofo come Michel Foucault, che in un testo un po' negletto, che poi lo stesso Foucault è un po' trascurato negli anni, non ha mai voluto pubblicarlo fino a metà degli anni 80, nell'84 se non ricordo male, è un testo in cui si parla di spazio, un testo che scrisse per degli architetti, quindi viene molto bene per questo libro, perché sì, ha questo aspetto architettonico viene valorizzato, e parla appunto di eterotopia come contrapposta all'utopia. Dice: l'utopia è un luogo che non c'è e dunque è potremmo dire un luogo non luogo, mentre invece l'eterotopia è un luogo invece che c'è. E lui fa l'esempio, ad esempio, dello specchio, che è insieme utopia e eterotopia, perché lo specchio in effetti non c'è, la mia immagine, cioè non sono io quello, non c'è fisicamente un altro io che si specchia, però è un oggetto che esiste, che ha questa funzione, dunque diventa eterotopia, e dunque è un luogo in cui poi la mia immagine si riflette. Dunque anche in questo caso mi è sembrato di capire che c'è una relazione con questa idea dello spazio abitabile.
1: Sì, certamente. Infatti anche il tema dell'eterotopia è riportato all'interno dell'esperienza di questa pubblicazione. Il libro stesso vorrebbe essere un ambiente eterotopo, se così posso dire, dove le regole sono regole che vengono stabilite all'interno, e sono regole che sono stabilite dall'autore, cioè da me, ma anche dal lettore coautore, cioè da chi partecipa all'interno del percorso, continuando a, diciamo, labirinto dopo labirinto, a tradurre in pratica quelle che sono le esigenze per poter rivelare il contenuto stesso del libro. Infatti nell'eterotopia di Foucault, che vive all'interno della società ma vive con regole proprie, proprio perché in qualche modo deve controbilanciare quelle che sono le contraddizioni stesse della società. Ad esempio si fa l'esempio delle caserme, dei cimiteri, sono tutti luoghi reali, ma dove una volta entrati le regole non sono quelle consuete della società e di tutti i giorni, ma sono regole particolari che caratterizzano quel luogo.
0: Comunque in questo luogo appunto abitabile e frequentabile con delle regole specifiche che vengono raccontate in questo Orbita Prima dei Labirinti della Memoria, il libro di Giuseppe Polegri che stiamo presentando, c'è anche un aspetto interessante, affascinante, ci sono anche dei personaggi. Allora, noi colleghiamo naturalmente per antonomasia al labirinto la figura del Minotauro, che è l'abitatore del labirinto. Qua invece c'è un personaggio che si chiama Lar, che è uno dei motori, dei pivot, dei relais che porta dentro le avventure che possiamo scoprire attraverso questo libro, porta un'istanza conoscitiva, un'istanza di esperienza interessante. Chi è questo Lar? Che cosa rappresenta?
1: Questo Lar, diciamo, possiamo anche definirla una forma romanzata, una forma retorica per poter raccontare una sorta di intuizione, di idea, che è un po' quella che diciamo porta avanti un personaggio che io ho un po' costruito nel tempo, che si chiama Joseph Conti. Questo personaggio, tra le altre cose, ha avuto esperienze paramnetiche, cioè noi le chiamiamo di déjà vu. Questo déjà vu in qualche modo lui lo ha interpretato attraverso una sua ricostruzione, che è quella per la quale è il déjà vu non è come invece ovviamente viene spiegato dalla scienza, una sorta di glitch del cervello, perché alcuni lobby, diciamo, non funzionano in modo sincronico, ma si tratta, ovviamente questa è una rappresentazione poetica, di un'anima che ha in qualche modo voluto in tutti i modi continuare a vivere, non ha voluto assolutamente lasciare questo mondo e soprattutto le cose materiali di questo mondo, i ricordi, gli affetti, e per questo vaga in forma eterea fin quando non trova una, diciamo, una persona che ha delle similitudini, che in qualche modo può essere avvicinata con delle affinità, ecco, di tipo sentimentale, di tipo psicologico, e quindi viene chiamata questa persona come corpo ospizio, e quindi l'ar, che si rifà ai lari, quindi gli spiriti della casa latini, in qualche modo abita questa persona, condivide con lui il corpo per poter ritornare ad avere quelle sensazioni reali nel mondo, ma questo senza quell'effetto di possessione per cui viene a mancare l'altra personalità, ma semplicemente c'è una sorta di tacito accordo, e per cui quando avviene questo effetto di déjà vu è semplicemente una delle due identità che prende il sopravvento sull'altra.
0: Questo scambio di identità ci porta in fondo anche un altro elemento che questo libro ci invita, o perlomeno una derivazione dal tipo di esperienza anche che Giuseppe Polegri ha avuto nell'ambito dell'arte, cioè l'idea che un oggetto artistico, un prodotto artistico, un esito artistico siano frutto unicamente di una persona, ma che in realtà l'arte può essere anche partecipazione, può essere anche coinvolgimento, può essere anche collettiva, può essere anche partecipata. Ecco, ci sono esempi di arte partecipata in ambito sia concettuale, ma insomma sono vari artisti che hanno lavorato in questa direzione, e credo che anche un po' della formazione di Giuseppe Polegri come artista entri un po' in collegamento con altre figure, con un certo movimento, diciamo, di un'arte che nella seconda metà del Novecento e fino ai nostri giorni si è manifestata come arte, diciamo, che va al di là della pittura, della scultura, dei mezzi tradizionali di espressione.
1: Sì, queste sono state esperienze che ho avuto in particolare negli anni 90 con artisti come ad esempio Pietro Iusti, Cesare Pietro Iusti o Giuliano Lombardo per quanto riguarda le disordinazioni, o anche il gruppo Studi Ricerche Contemporanee di cui ho fatto parte. Erano gruppi diciamo anche con quella proprietà di nome collettivo, un po' come erano anche Luther Blissett, che erano coevi, o gli Stalker, che erano sempre coevi a noi, e che appunto intendevano in qualche modo sovvertire alcuni schemi che sono quelli del principio artistico, per cui c'è un autore, un'autorialità ben riconoscibile, unica e indiscutibile, ma anzi all'interno di una partecipazione di più persone molto probabilmente avviene un arricchimento generale e reciproco di tutti quanti, e quindi assolutamente superiore a quello che può essere una ricerca unica e solipsistica, insomma, di una singola persona.
0: Ecco, qui davvero entriamo così adesso nell'ambito proprio del modo in cui questo lavoro viene articolato, perché questo libro, questo volume, che assieme anche un invito, dice Giuseppe Polegri, è in fondo questo libro è un po' una soglia, no? Una soglia da attraversare, da percorrere, da abitare. Ma è anche un libro che ci porta dentro questi labirinti, ma che è anche una ideale prosecuzione. Io so che è già in programma il secondo volume di questa sorta di libro gioco, coinvolgimento del lettore all'interno di un labirinto memoriale, in forme che siano sia mnestiche ma anche giocose,
1: Sì,
0: ovviamente, no?
1: sì, sì.
0: Anche con questo aspetto ludico interessante. E quindi sarà è questo il primo di una serie, se
1: Sì,
0: non sbaglio.
1: esatto, il primo di una serie, e sono già al lavoro sul secondo e diciamo ci sono dei temi che devo sviluppare che sono comunque coerenti con il primo volume.
0: Quindi sarà sempre questo aspetto grafico e
1: Sì,
0: illustrativo, sempre
1: sì, sì, sì.
0: al centro dell'attività, che poi insomma è l'attività anche professionale ovviamente di Giuseppe Polegri, ma anche questo aspetto invece di ricerca, che è una ricerca che naturalmente incrocia territori molto differenti, dalle esperienze alchemiche naturalmente, a esperienze invece più di taglio più psicologico, o cerca di dare anche delle risposte creative interessanti, no? Questo aspetto artistico che diventa anche un motore per
1: Certo,
0: un'esperienza,
1: certo.
0: cosa che non sempre capita. Dunque adesso veniamo al punto cruciale, come si ottiene questo libro? Perché in libreria o nelle edicole non lo troviamo, è un libro di grande formato, una bellissima copertina colorata, non mi ricordo quante pagine, ma circa
1: 144, sì.
0: 150, quindi insomma sono meno di 150, è un libro di formato medio-grande, però appunto non lo troviamo. Come lo troviamo? Come lo compriamo? Come
1: Sì. E
0: possiamo avvicinarsi a questa esperienza?
1: diciamo che si può trovare su Amazon andando appunto sui libri e digitando o il mio nome e cognome oppure anche il titolo, quindi Orbita prima o anche solo Orbita, perché poi prima è un po' equivoco perché ovviamente il titolo lo rappresenta con una I maiuscola, no?
0: Numero romano,
1: Numero
0: diciamo.
1: romano, quindi il motore, l'algoritmo di Amazon non è che è sempre così pronto a capire che prima si tratta di un simbolo.
0: È davvero un libro che merita. Ecco, l'ultima cosa che vorrei chiedere a Giuseppe Polegri, su cui possiamo anche dilungarci un po', è come si incastra in un certo senso in questo volume, come si così si applica a questo volume anche tutta la sua attività di illustratore così importante per l'Enciclopedia Treccani e in tanti altri settori, anche tra l'altro anche nell'insegnamento, ma in ogni caso in questa esperienza di illustratore così tanti decenni con la Treccani, ecco, cosa rimane di questo lavoro all'interno di un libro come questo?
1: L'illustrazione indubbiamente è uno strumento molto importante anche di comunicazione e quindi poter trovare la chiave giusta per poter rappresentare qualche tipo di immagine che sia coerente con i testi che voglio comunicare e quindi queste forme poetiche che sono fondamentalmente una serie di poetiche visionarie che si collegano una con l'altra attraverso quattro passaggi principali che sono appunto la soglia e poi la finalità, arrivare alla trasformazione e quindi al ritorno, insomma un processo che viene scandito proprio per poter dare una sensazione anche temporale di un certo percorso. Le illustrazioni sono conseguentemente delle illustrazioni che devono rappresentare tutto questo e quindi Anche per questo motivo io ho scelto di rappresentare la vita di una città ideale, labirintica, in tutti i suoi passaggi, quindi attraverso un inizio, il sorgere di questa città, attraverso una sorta di decadenza della società, una trasformazione e anche un risveglio. Quindi queste immagini sono molto, almeno a mio parere, coerenti con i testi a fronte. Proprio cercano in qualche modo di essere di essere visualizzate bene tutte le tematiche che vengono.
0: Anche le componenti, no?
1: Sì,
0: queste figure che appaiono e tutto questo. Dunque, grazie davvero moltissimo a Giuseppe Polegri per essere stato con noi qui a Radio 3 Suite. Orbita prima dei labirinti nella memoria, il suo libro esce per l'edizione di Joseph Conti per un prezzo, non mi ricordo qual è il prezzo di questo
1: 21
0: libro,
1: euro.
0: 21 euro per 150 pagine di grande formato con illustrazioni meravigliose, con queste possibilità di entrare in una relazione molto vivace all'interno di questo libro e farlo proprio, il lettore fa proprio questo libro e partecipa in un certo senso alla scrittura di questo libro. Grazie davvero di essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Buonasera. E noi alle 22:56 minuti iniziamo ad aprire l'ultima pagina musicale qui a Radio 3 Suite, un'ultima offerta di musica, secondo e ultimo cartellone della serata che noi d'estate chiamiamo il Festival dei Festival, sempre a cura di Giorgio Marino, e dopo il pianoforte di Jan Liszewski e ancora il pianoforte sotto i riflettori, si tratta della seconda parte del concerto milanese che abbiamo iniziato a presentare ieri sera. Protagonista è pianista, giovane pianista, anche lui trentenne, Filippo Gorini, al Teatro La Scala lo scorso aprile nell'ambito della rassegna Milano Musica. Oggi musica del presente a confronto con il tardo classicismo. Ieri due ascolti corposi, ricorderanno i nostri ascoltatori che erano con noi ieri sera, che abbiamo trasmesso un brano importante del compositore austriaco di origine svizzera Beat Führer e subito dopo un capolavoro schumaniano, l'opera 6 del grande compositore. Dunque un urto tra due mondi musicali molto differenti. Oggi siamo sullo stesso piano, soltanto che questa sera mettiamo a confronto due ascolti importanti e anche in questo caso corposo. La prima esecuzione italiana di una sonata di Stefano Gervasoni, una sonata del 2024 che ha avuto una sua prima a Vienna, ma che in questo caso era appunto eseguito in Italia per la prima volta, e la opera 110, dunque la penultima delle 32 sonate di Ludwig van Beethoven, che è un capolavoro che tutti naturalmente amiamo e conosciamo, è la sonata in la bemolle maggiore, la sonata numero 31, che ascolteremo appunto alla fine della sonata di Gervasoni. È una co-commissione alla sonata di Stefano Gervasoni, di Filippo Gorini stesso e di Milano Musica, dunque della rassegna nella quale è stata eseguita appunto il 28 aprile scorso, e ascolteremo questa sera. Quindi in registrazione c'è un'affinità elettiva tra Filippo Gorini e questo tipo di musica, in particolare con questo compositore italiano che ormai è affermato internazionalmente come Stefano Gervasoni, legato ai linguaggi novecenteschi. Molti incontri importanti segnano il percorso e anche segnano anche lo stile di questa musica, in particolare Luigi Nono, Georg Ligeti, Azio Corgi. E dunque la sua sonata porta dentro questo lavoro, e ha detto lo stesso Filippo Gorini, che ha commissionato a Gervasoni questo lavoro: il lavoro di Gervasoni è di grandissima profondità espressiva, riesce a scavare nell'interiorità dell'interprete tanto quanto un grande capolavoro otto-novecentesco. Termina dopo un lungo e ininterrotto viaggio di 21 minuti, costruito secondo solide logiche formali. Per esempio, alla fine emergono i rimandi e gli echi di una sezione ascoltata all'inizio, che torna più flebile, oppure un gesto accennato si riconosce qualche minuto dopo trasformato in qualcosa di insistente, chissà, una ripetizione, una piccola ossessione sonora, un'iterazione, insomma un gioco di specchi, dice Filippo Gorini, di specchi e di rimandi che tessono una forma veramente forte. Dunque ascolteremo tra pochissimo la sonata di Stefano Gervasoni, 21 minuti per questa sonata del 2024, prima esecuzione in Italia il 28 di aprile scorso presso il Teatro La Scala di Milano. Al pianoforte c'è Filippo Gorini. Buon ascolto.

Il pianoforte di Filippo Gorini per la sonata per pianoforte di Stefano Gervasoni, prima esecuzione in Italia di questo lavoro del compositore italiano, un lavoro del 2024, in prima esecuzione italiana, dicevo, per una co-commissione tra Filippo Gorini e Milano Musica, per la rassegna Milano Musica alla Scala di Milano il 28 aprile scorso. Questo bel concerto che stiamo ascoltando, la seconda parte di questo concerto, la prima parte è andata in onda qui a Radio Tresid proprio ieri sera, e il concerto milanese proseguiva con l'accostamento con una sonata beethoveniana di grande importanza. La tonalità di La bemolle dell'opera 110 di Beethoven viene accostata al lavoro di Stefano Gervasoni, dice Filippo Gorini in una nota, modulando di una terza, dunque secondo un procedimento tipico di Schubert, una modulazione sempre commovente, dice, che in questo caso conduce a un accordo che scioglie il cuore e a un primo movimento di dolcezza inarrivabile. Nel terzo tempo emerge poi la capacità eroica di Beethoven di attraversare il dolore esistenziale più acuto e irrimediabile, espresso in due ariosi dolenti di una forza espressiva da far piangere. Questa capacità di esprimere uno sconforto, una sofferenza così grande, ma poi di trovare il modo di trasfigurarli in un finale che con le due celebri fughe raggiunge la gioia più profonda, quell'estasi che solo può scaturire dal superamento delle difficoltà. Ascoltiamo dunque la sonata per pianoforte numero 31 in La bemolle maggiore, opera 110, composta tra 1821 e la primavera dell'anno successivo da Beethoven, nei tempi moderato cantabile, molto espressivo, allegro molto, adagio ma non troppo, fuga allegro ma non troppo. L'esecuzione è di Filippo Gorini al pianoforte.

Applausi per questa meraviglia modernissima che è la sonata numero 31 di Beethoven. L'abbiamo ascoltata dal pianoforte di Filippo Gorini in questo bel concerto che stiamo trasmettendo, ve lo ricordo, la seconda parte, aver trasmesso ieri la prima, il 28 aprile del 2026, dunque qualche mese fa, presso il teatro alla Scala di Milano nell'ambito della rassegna Milano Musica. Il pubblico davvero ha apprezzato questa bella interpretazione da parte di Filippo Gorini della sonata beethoveniana e ha chiesto a gran voce dei fuori programma che puntualmente sono arrivati. In particolare facciamo un salto in avanti di più di un quarantennio. 1865 è l'anno in cui Johannes Brahms scrive il suo valse nel La bemolle maggiore opera 39 numero 15, che peraltro lo abbiamo è un valzer che abbiamo già ascoltato come bis di Jan Leschischi nell'ambito del concerto che abbiamo trasmesso da Kiel. Dunque ascolteremo questo medesimo valzer dal pianoforte, stavolta di Filippo Gorini.

E il nostro pubblico avrà notato che Filippo Guerini stacca un tempo sicuramente più veloce di quello di Jan Liszicki per questo valzer brahmsiano, e il pubblico chiede a gran voce un altro fuori programma, il quale arriva puntualmente. L'improvviso in sol bemolle maggiore, opera 90 numero 3 di Franz Schubert, scritto nel 1827, un brano di un impegno temporale maggiore. Sono circa 6 minuti e mezzo di musica, lo ascoltiamo ancora dal pianoforte di Filippo Guerini.

Applausi del pubblico scaligero, più che cordiali, per questa interpretazione dell'improvviso in sol bemolle maggiore, opera 90 numero 3, di Franz Schubert, da parte del pianista protagonista di questo concerto milanese, che si è tenuto il 28 aprile ultimo scorso, per Milano Musica, la rassegna si svolge alla Scala, pianista Filippo Gorini. In questa seconda parte del concerto abbiamo sentito la musica di Stefano Gervasoni, la sonata a noi contemporanea, dunque del 2024, in piena esecuzione italiana, poi la sonata beethoveniana numero 31 in La bemolle maggiore, l'opera 110 di Beethoven, che viene segnalata anche da una nostra ascoltatrice, Laura, che dice: "Caro Beethoven, le sonate così intime e perfette, davvero una chiosa molto precisa su questa proposta musicale". Altri messaggi sono arrivati, un ascoltatore o ascoltatrice che dice: "Le dinamiche, particolarmente in Beethoven, forse erano un po' anacronistiche, forse per la volontà di stupire". Alessandra da Pesaro, ecco, dice questo, e forse eccessivi rallentanti. Dunque, questo aspetto viene sottolineato da alcuni ascoltatori che mandano messaggi alla nostra messaggeria. La sigla ci dice che siamo arrivati alla conclusione della puntata anche odierna. L'ultima pagina del programma questa sera era la musica di Schubert, in questo fuori programma che abbiamo ascoltato dal pianoforte di Filippo Gorini. Siamo arrivati dunque alla conclusione di Radio 3 Suite, un programma curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Attilio Fortunato, da Marianna Gallerano, da Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri. Ringrazio Gianni Grimaldi per la regia di questa serata, ancora Fabio Melis e Danilo Solidani con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. E l'appuntamento con Radio 3 Suite è come sempre per domani sera. Non vi lasciamo mai, né sabato né domenica, né per tutta la settimana, e da domani il nostro pubblico ritroverà per tutta la settimana al microfono Stefano Valanzuolo. Un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3 a partire da Battiti. Buonanotte a tutti voi.

0: a todos la luz. Para todos, todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Johann Sebastian Bach, Ach, Herr, mich, armen Sünder, cantata per contralto, tenore, basso, coro, orchestra e basso continuo, Bach, Werke für Zeichnis, 135. René Jacobs, controtenore, Marius van Altena, tenore, Max van Egmond, basso, Leonard Consort, coro di voci bianche di Hannover e Collegium Vocale, diretti da Gustav Leonard. Maestri dei cori, Heinz Hennig e Philippe R. Wege.

0: di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Acher mich Armenzünder, cantata per soli, coro, orchestra e basso continuo, Bach Werke Verzeichnis 135. René Jacobs controtenore, Marius van Altena tenore, Max van Egmond basso, Leonard Consort, coro di voci bianche di Hannover e Collegium Vocale diretti da Gust
1: Franz Josef Haydn. Finale allegro dal trio in mi maggiore Oboken 15°, 28. Trio Metamorfosi, Mauro Loguercio, violino, Francesco Pepicelli, violoncello, Angelo Pepicelli, pianoforte.

0: Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato Finale Allegro dal trio in Mi maggiore Hoboken 15°28. Trio Metamorfosi, Mauro Lo Guercio violino, Francesco Pepicelli violoncello, Angelo Pepicelli pianoforte.
1: Anonimo del XVI secolo, dal primo libro di Canzon villanesche alla napolitana. Seppur ti guardo. Ensemble Armonia Concertada.

0: Di Anonimo del XVI secolo, dal primo libro di canzon villanesche alla napolitana, abbiamo ascoltato Seppur ti guardo, ensemble Armonia Concertada.
1: Richard Frank, tre pezzi per violino e pianoforte, opera 52. Elegia, allegretto, perpetuum mobile. Christoph Schickedanz, violino. Bernard Vograscher, pianoforte.